0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 2
2: e qualche minuto.
0: Radio 6023. 6023.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
5: E cosa fate?
4: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
4: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
6: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
4: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.

0: Oggi vuole
1: tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Quando torno a casa vorrei
4: stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei
5: fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe
6: una mattarella.
3: Dopo gli studi mi piacerebbe
6: non rompere.
3: Quello che chiedo alle istituzioni è
7: un paio di schiaffi.
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
9: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
12: E cosa fate?
11: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
12: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
11: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
14: 6023
15: 6020 che?
16: 6023
15: 6023
14: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: off now. Come on. Come on.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Radio 6023.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

dicono che guardo troppi film, troppe serie alla TV. Ma sai che me ne sbatte, bra, io sono Medellin, don Medellin.

0: Radio 6023. 6023. 6023.it.
1: Radio 6023. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Non ti scordare di volermi bene.
3: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
8: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
7: Sì, li fanno i nostri volontari e durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
8: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
7: La mail, il cellulare?
8: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
7: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
9: Toda bellezza.
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
12: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani teoricamente potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo?
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci, fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: vi per vendetta. Ho fatto una scelta. Quale? Ho deciso di tenere la mia mente aperta. Ricordi per sempre.
1: Cosa?
0: Il 5 novembre tornerò a muovermi ancora.

Buonasera Italia, prima di tutto vi prego di scusarvi per questa mia interruzione. Come molti di voi io apprezzo il benessere della routine quotidiana, la sicurezza di ciò che è familiare, la tranquillità della ripetizione, ne godo quanto chiunque altro. Ma nello spirito della commemorazione, affinché gli eventi importanti del passato, generalmente associati alla morte di qualcuno o al termine di una lotta atroce e cruenta, vengano celebrati con una bella festa, ho pensato che avremmo potuto dare risalto a questo 5 novembre, un giorno ahimè sprofondato nell'oblio, sottraendo un po' di tempo.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no.
1: Un po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023. Quel che c'è, c'è. Se non c'è,
1: non c'è.

0: Sono le 4.
1: Più o meno.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce. 6023.

0: tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasononanchio.it.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
7: Avete anche degli altri contatti social?
6: Prego.
8: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: 62-3
10: 6-0-20 che?
11: 60-23
10: 6-0-2-3
9: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare!

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5.
2: Più o meno.
3: Sound System, Moia Radio, 6 0 23.
4: Aro
3: Lusciare.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Il sogno con Antonella.
7: Di che cosa vi occupate?
6: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
7: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
6: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
7: E le pagine quindi sono nome?
6: Il sogno con Antonella.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
10: Quindi di cosa vi occupate?
9: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
10: Vi occupate anche poi dell'adozione?
9: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
10: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
9: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
10: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
9: No, Instagram e Facebook.
10: Come si chiamano?
9: Baffi e Code ODV.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
12: Sei zero ventitré.
13: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 6.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
6: Di cosa vi occupate?
5: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
6: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
5: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
4: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
10: Di che cosa vi occupate?
9: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
10: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
9: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
10: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
9: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
10: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
9: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
10: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
9: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
10: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
9: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
10: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
9: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
12: 6023
13: 6020 che?
14: 6023
13: 6023
12: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 7.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
6: Di cosa si occupa la vostra associazione?
5: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
6: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
5: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
6: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
5: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Piella Vercelli.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
5: Perfetto, e cosa fate?
4: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
5: E come possiamo contattarvi?
4: Abbiamo un numero telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
5: Possiamo sapere l'indirizzo email?
4: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento, ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023.
9: 62-3.
10: 6-0-20 che?
9: 60-23.
10: 6-0-2-3.
9: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
3: È stato lungo il viaggio?
2: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
3: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
2: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
3: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
2: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
3: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
2: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'era un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
3: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
2: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Non ti scordare di volermi bene.
5: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
0: Tre città. Una sola voce.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
6: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
8: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
7: Aiutaci a fermare questa vergogna.
8: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.
0: Tre città. Una sola voce.

0: tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
7: Adesso arrivo, non rompere!
6: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
7: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
6: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
7: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanch'io.it.
8: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
9: Sei zero ventitré.
1: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: ancora voi. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

volte si gira la testa, quante facce rimangono a terra, o quanti Dante in cerca di casa. Vi credete con sopra ad ogni cosa, scimmie venute dalla foresta, leoni di cera, troni e corone di cartapesta. Non cercate di flettermi,

0: sorry, no.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
5: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
4: Noi siamo a Santia, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, abbiamo siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
6: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
10: Perché posso.
9: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
1: Tre città. Una sola voce.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio e sono in compagnia della mia collega Elisa, direttamente da OMG Web Radio.
3: Le università presenti all'interno dei 27 paesi dell'Unione Europea, come ben sai, aderiscono al progetto di mobilità internazionale che prende il nome di Erasmus. Nato il 15 giugno del 1987, esso dà la possibilità a uno studente europeo di studiare o effettuare un tirocinio in un paese membro dell'Unione Europea per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi. Gli studenti possono anche spostarsi in alcuni paesi europei non aderenti all'Unione, come Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Macedonia del Nord e Turchia.
2: Dal 2014 il programma ha assunto il nome di Erasmus Plus per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. L'obiettivo del programma è quello di sostenere la strategia Europa 2020, contribuendo all'accrescimento dei livelli di occupazione, allo sviluppo del capitale sociale e alla promozione della cooperazione tra gli Stati dell'Unione Europea. Il programma consente agli studenti che fanno richiesta di poter svolgere un vero e proprio tirocinio all'interno di un arco temporale che richiama i limiti posti dal classico Erasmus. Requisito essenziale, oltre all'iscrizione presso un corso di laurea, è quello di non essere stati iscritti complessivamente in qualità di ripetente e/o fuori corso per più di una volta durante l'intero corso di studio.
3: Anche l'Università Magna Grecia di Catanzaro, in linea con le altre, fornisce questo utilissimo servizio agli studenti, permettendogli di sviluppare il programma Erasmus su una vasta scelta di paesi. Inoltre, nell'ambito del diritto allo studio, la Fondazione UMG mette a disposizione fondi a sostegno della mobilità internazionale. Per maggiori informazioni su bandi e modalità, visitate la sezione Erasmus del sito dell'Università e la sezione Mobilità Internazionale del sito di Fondazione UMG.
2: Ma l'Università Magna Grecia di Catanzaro offre ai suoi studenti anche un'ampia gamma di attività extracurriculari. Ne è un esempio l'organizzazione di seminari, convegni e congressi che garantisce una formazione e un aggiornamento continui e possono dare agli studenti CFU aggiuntivi o aiutare i professionisti con l'acquisizione dei crediti ECM previsti.
3: Ma ricordiamo anche la partecipazione o l'organizzazione di eventi culturali, che possono essere gratuiti o scontati per gli studenti, come abbiamo già visto grazie a Fondazione UMG.
2: Infine, ricordiamo anche le numerose aziende ed enti che, tramite convenzioni stipulate con l'Ateneo, garantiscono ai nostri studenti tirocini curriculari e non ad alto livello caratterizzante e professionalizzante.
3: L'attività Free Mover è dedicata agli studenti che non partecipano a un programma di scambio organizzato, come ad esempio l'Erasmus, ma scelgono di propria iniziativa l'università estera ospitante, organizzando autonomamente il proprio periodo di studi all'estero.
2: Free Mover non prevede un periodo di permanenza minimo o massimo e non ci sono scadenze per la presentazione della domanda. Puoi avviare l'iter in qualsiasi momento, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività dell'ente e/o della didattica dell'università straniera presso cui intendi recarti e con gli impegni didattici che hai nella tua università.
3: Presso l'Università del Piemonte Orientale sono numerose le opportunità legate al programma Erasmus Plus a disposizione degli studenti per svolgere attività di studio all'estero.
2: Il primo step da seguire è fare la candidatura. Bisogna valutare l'offerta formativa delle possibili università ospitanti. Sul sito di ogni dipartimento dell'Università del Piemonte Orientale è possibile consultare la lista.
3: Una volta selezionata la meta assegnata, non potrà essere cambiata, Quindi mi raccomando, scegliete l'università in cui svolgere la mobilità in coerenza con il piano di studi che andrete ad affrontare. La mancanza di esami utili per l'acquisizione dei crediti renderà impossibile la partenza per la mobilità e dovrete quindi rinunciare all'opportunità.
2: Ricordatevi che è fondamentale avere almeno un livello di conoscenza linguistica B1 tra inglese, francese, spagnolo e tedesco sulla base dell'università che andrete a frequentare. Per la candidatura è necessario compilare un'autocertificazione. Per poter valutare il vostro livello ci sono tante opportunità, come l'utilizzo dei servizi di Education First.
3: Prima della partenza è fondamentale compilare il Learning Agreement, chiedendo la firma al docente referente per l'internazionalizzazione presso il vostro dipartimento.
2: Ricordatevi di essere in regola con le tasse universitarie. Infine, inviate tutta la documentazione necessaria via mail all'ufficio Erasmus e studenti stranieri. Trovate comunque tutte le info sul sito uniupo.it nell'apposita sezione dedicata all'Erasmus.
3: Puoi anche svolgere l'esperienza Erasmus Plus Traineeship, che ti permette di accedere a tirocini presso imprese, centri di formazione e di ricerca in uno dei paesi partecipanti al programma.
2: Come studente Erasmus puoi ricevere per il periodo di tirocinio un contributo comunitario ad hoc e hai l'opportunità di acquisire competenze specifiche e una migliore comprensione della cultura del paese ospitante, con il supporto di corsi di preparazione o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro.
3: Prima della partenza dovrai essere in possesso di un programma di lavoro, Learning Agreement for Traineeship, sottoscritto da te, dall'università e dall'ente che ti accoglierà. Il tirocinio deve avere una durata minima di 2 mesi e non può superare i 6 mesi e dovrà essere svolto in maniera continuativa.
2: Siamo giunti al termine di questo episodio di Studiare Informati, il format realizzato da Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e UMG Web Radio, la web radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Da Francio
3: ed Elisa
2: è tutto. Un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
0: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
6: Scout di Vercelli?
5: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
6: E avete dei contatti?
5: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: el Tratado de Maastricht y los posteriores tratados de Ámsterdam y de Niza, que lo actualizaron, fueron esenciales en el proceso de integración europea. El primero sentó las bases de la Unión tal y como la conocemos hoy al introducir significativos cambios políticos, económicos y sociales. Por su parte, los tratados de Ámsterdam y de Niza partieron de esta base y la desarrollaron, abordando cuestiones institucionales y preparando a la Unión para su ampliación. Estos tratados reflejan el carácter dinámico y evolutivo de la Unión y demuestran su capacidad para adaptarse y reformarse en respuesta a nuevos retos y oportunidades. Si bien la Unión sigue creciendo y cambiando, estos tratados constitutivos continúan siendo la piedra angular de su estructura y gobernanza. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Quando torno a casa vorrei...
3: Stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei...
4: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
5: Una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe...
5: Non rompere!
2: Quello che chiedo alle istituzioni è...
6: Un paio di schiaffi?
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Argilla Olivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
11: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
10: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
11: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
10: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
11: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
10: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Non ti scordare di volermi bene.
6: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
7: Una radio di protagonisti.
8: Una radio da protagonisti.
9: Radio 6023.
10: I need you right in front of me.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
13: Quali attività svolgete per il territorio?
12: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
14: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
12: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
15: 62 3.
16: 6020 che?
17: 60 23.
16: 6023.
15: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
4: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
3: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
4: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
3: La mail, il cellulare.
4: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
3: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolverei i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale e sono in compagnia del mio collega Francio di UMG Web Radio, la web radio degli studenti dell'Università della Magna Grecia. Oggi ti parleremo dei laboratori e delle opportunità che puoi trovare nell'Università del Piemonte Orientale, nell'Università della Magna Grecia e nei loro territori.
1: Partendo da UPO, se sei fuori sede, amante dello sport o pendolare con tante ore buche, puoi frequentare il Centro Universitario Sportivo del Piemonte Orientale o per gli amici CUSPO, che fa proprio al caso tuo. Potrai scegliere tantissimi sport nelle varie città, sport di squadra come il basket, il calcio e la pallavolo, oppure individuali se siete più timidi o con meno tempo, come la scherma, l'atletica e la palestra. Consulta il sito www.cuspo.it per avere maggiori informazioni e scegliere lo sport che fa per te nella tua città universitaria.
2: Se invece sei un tipo che allena di più il cervello, nella sede di Vercelli puoi trovare il tuo posto all'interno del laboratorio LASA, Laboratorio di Archeologia e Storia dell'Arte, che offre spazi di studio e confronto per le attività autogestite, ma anche la consultazione di materiale iconografico e tecnico.
1: L'arte non è il tuo forte e preferisci i testi antichi? Prova con il laboratorio di elaborazione e riproduzione digitale che unisce i testi e l'informazione alla lingua latina. Per maggiori informazioni approfitta del sito disum.uniupo.it nella sezione Laboratori e Infrastrutture della Ricerca. Ne troverai molti altri.
2: Come studente puoi anche staccare dagli ambienti universitari rimanendo nella sede di Vercelli con i progetti Live e Spazio Join di Informa Giovani. Ti starei chiedendo cosa sono e infatti resta qui con noi perché te lo spieghiamo.
1: L'acronimo LIVE sta per Laboratori di Animazione ed Innovazione Vercelli. È un progetto iniziato a settembre 2022 all'interno del comune di Vercelli, in cui quattro ragazzi, assunti come tirocinanti e guidati da un responsabile dedicato, hanno il compito di prendere dei locali chiamati Join Space e Join Lab e trasformarli in punti di ritrovo per i giovani della città.
2: Questi spazi si trovano in via Fratelli Lavini 67, nello stesso luogo dell'Informa Giovani di Vercelli. Dal 19 novembre sarà possibile visitare, all'interno del Join Space, locale al primo piano, una mostra fotografica chiamata Body and Soul, dedicata alle malattie del comportamento alimentare negli uomini, argomento molto delicato su cui ancora oggi c'è un grande stigma sociale. Ma continuando a parlare di laboratori, ascoltate la nostra short news per avere maggiori informazioni su un tema molto caro a Radio 6023 e UMG Web Radio.
1: Non volevamo essere autoreferenziali, ma tra le attività che il tuo territorio universitario ti offre, ci siamo anche noi, le radio universitarie. Radio 6023 e UMG Web Radio offrono la possibilità a tutti gli studenti, ma non solo, di poter imparare a fare radio per poter sviluppare soft skills nell'ambito del public speaking e della comunicazione.
2: A Radio 6023 puoi svolgere un tirocinio curricolare oppure aderire come semplice volontario, tesserandoti al costo annuale di 15 euro, che ti permette di avere libero accesso agli studi e una maglietta di Radio 6023. A UMG Web Radio invece puoi partecipare gratuitamente, perché tutte le attività della radio sono finanziate da Fondazione UMG, promotrice del progetto.
1: Mens sana in corpore sano, dicevano gli antichi, e qui all'Università Magna Grecia di Catanzaro lo sappiamo bene. Vediamo quali attività possono svolgere gli studenti universitari dopo le lezioni, che sia praticare uno sport o un semplice hobby.
2: Anche alla Magna Grecia c'è il CUS, Centro Sportivo Universitario, che si trova all'interno del campus ed è provvisto di un campo da tennis, un campo da calcio, un campo da calcio a 5 e un campo polivalente. Presso il CUS si organizzano sia tornei di tennis che di calcio e se sei interessato puoi ancora iscriverti alla Superlega CUS, campionato universitario di calcio a 5. Per ulteriori informazioni su iscrizioni e convenzioni, visita il sito www.cuscatanzaro.it.
1: Se fra le tue aspirazioni, oltre alla laurea, c'è quella di cantare oppure suonare, a Marcellinara trovi la Casa della Musica, scuola di musica non convenzionale. Oltre ai tradizionali corsi per imparare a suonare uno strumento o perfezionare il tuo canto, puoi imparare a scrivere una canzone pop, diventare un giornalista musicale o curare il tuo progetto musicale a 360 gradi.
2: E se la tua passione è leggere? Beh, presso la libreria Ubic a Catanzaro Lido trovi il gruppo di lettura Club Fahrenheit, aperto a tutti. Da anni ormai questa iniziativa ha visto la partecipazione di lettori di tutte le età e di tutti i gusti letterari. Ogni edizione ha un tema diverso e prevede un incontro una volta al mese per un totale di 7 incontri.
1: Tuttavia, chi l'ha detto che in libreria si va solo per comprare libri? Tra la presentazione di un libro e un reading, alla Ubic puoi anche imparare a fare delle bellissime fotografie. Se sei stufo di fare le foto col cellulare, puoi frequentare il corso di fotografia a cura di F Collective.
2: E tra le varie attività da svolgere non possono mancare, ovviamente, i laboratori teatrali. A Catanzaro puoi frequentare i corsi di recitazione proposti da Scuola di Teatro Teatro Lab 2, Ore Fuori dal Mondo, del Cinema e Teatro Comunale, edizione straordinaria Scuola Teatro Enzo Corea e Nuova Scena Teatro Acli. Cerca il corso che fa per te e potrai calcare le tavole del palcoscenico.
1: Esci dalle lezioni talmente fuso che non riesci più a parlare neanche l'italiano? Prova con l'inglese. Grazie alle iniziative USAI a cura di Diversity e Calabria Dreaming e Drink and Talk a cura dell'American Club di Catanzaro, hai la possibilità di chiacchierare direttamente con madrelingua e conoscere altre persone. Scegli la tua attività preferita e continua ad ascoltare e studiare informati. Per questa puntata è tutto da Francio
2: e Davide Boris.
1: È tutto. Vi ricordiamo che trovate Studiare Informati anche su Spotify. Arrivederci e alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023
3: e UMG Web Radio.
0: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
4: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
5: e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
6: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
0: e la Fondazione UMG.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa, li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio, adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: close the door. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
2: E che cosa fate?
1: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
2: Cosa fate qua oggi?
1: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
2: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
1: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
5: Say my name.
6: Radio 6023.
5: You're goddamn right.
1: 62.3.
7: 6.020 che?
6: 60.23.
7: 6.023.
1: 6.023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
2: Avete anche degli altri contatti social?
1: Prego.
3: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
1: Ciao ragazzi e bentrovati, eccoci qui per un nuovo episodio di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Tommaso, voce degli Speaking to the Deaf. Ciao Tommaso e grazie per essere con noi oggi.
2: Grazie a voi, ci presentiamo, siamo una band electrometalcore di Ancona, Speaking to the Deaf. Da molti anni ormai abbiamo affrontato diversi stili musicali cercando la formula che più si adattasse a quello che volevamo trasmettere. Abbiamo iniziato agli esordi con death metal melodico, passando poi per tutto il via vai della scena metalcore. Siamo cresciuti col crossover, col new metal, apprezziamo anche la musica elettronica e quindi abbiamo inserito anche nuove sonorità all'interno della nostra proposta, in modo tale che fosse più personale possibile.
1: Allora, voi siete di Ancona, però il vostro nome e l'intero album è in lingua inglese. Ci sveli innanzitutto come mai avete scelto questo nome in inglese e cosa significa Speaking to the Deaf?
2: Allora, il nome significa parlando ai sordi, nel senso che il nostro leitmotiv nelle canzoni e nelle tematiche che affrontiamo è un po' l'incomunicabilità transgenerazionale che affligge un po' la nostra società in un certo senso, per cui non riusciamo in qualche modo a unificare un messaggio che sia in tutti i modi condiviso, anche perché il nostro messaggio è sempre rapportato al tempo, i nostri bisogni, le nostre necessità sono sempre viabili e fugaci. Per questo cerchiamo di mandare il messaggio di catturare il momento, quindi di scrivere quello che è l'istante in cui ci troviamo e le dinamiche che affrontiamo tutti i giorni.
1: Chiaro, chiaro. E sono 9 le tracce che compongono The New Disguise, il vostro nuovo lavoro in studio. Qual è un po' il concept dell'album e com'è nato?
2: Il concept dell'album, appunto, The New Disguise è il nuovo travestimento, il modo in cui ci facciamo riconoscere in un certo modo nella vita di tutti i giorni, e quindi approfondisce quella che è la tematica già alla base di tutti i nostri progetti: trovare un posto nel mondo e adattarsi a quello che è il cambiamento. Quindi il travestimento anche nell'ambito animale, il modo in cui

0: il suo apporto in base a quello che gli piace di più. E okay, poi dopo continuiamo a provare e ripetiamo questo look fin quando non riusciamo ad avere una formula che ci piace a tutti.
1: Certo, chiaro, però credo che ogni brano sia un po' un discorso a sé e quindi sia differente, credo, il processo di scrittura per ogni vostro singolo.
0: Sì, decisamente.
1: Ok.
0: Esattamente, sì. Partiamo con la parte ritmica, creiamo magari un riff che ci piace oppure una partitura elettronica e questa viene sviluppata a seconda poi dei gusti personali.
1: Ho capito, ok. E Another Night è la prepista dell'album, mentre Misfired Plans Galore è il singolo conclusivo che possiamo ascoltare. C'è una scelta precisa dietro a queste collocazioni all'interno della tracklist?
0: Sì, domanda molto affascinante perché significa appunto l'idea del nostro percorso all'interno dei vari piani di questo castello che abbiamo costruito. E Another Night segna, insomma, che pone l'eventuale ascoltatore come una fase di riflessione, quindi durante la notte, solitamente sia dal romanticismo che in tutte le correnti letterarie,
1: sì,
0: si sviluppa quello che è il pensiero critico di analisi del mondo, quindi Another Night è una notte che sembra una notte qualsiasi, in realtà si pongono dei dubbi, mentre Misfired Plans Galore offre in un certo senso la conclusione di tutto il percorso riflessivo che accompagna l'album.
1: Ok, chiaro. E questo singolo è nato per ultimo oppure no, è nato nel pieno del vostro processo di scrittura?
0: Questo brano è nato effettivamente per ultimo,
1: okay,
0: e infatti in qualche modo si differenzia dagli altri per la grande componente elettronica e una ricerca anche di sonorità più avvolgenti, più ipnotiche in un certo senso.
1: Sì, sì, sì. E a proposito di sonorità, quali sono le vostre icone musicali alle quali vi ispirate di solito?
0: Ispiriamo all'inizio quando ascoltavamo Crossover, ci ispiriamo a Down, ai Korn, poi ai Bring Me the Horizon, che sono un gruppo interessantissimo per il fatto che nonostante vengano dalla corrente del metalcore hanno approfondito praticamente tutti i generi musicali fino al pop, quasi al pop rock, e hanno comunque mantenuto la loro grande identità e il loro marchio di fabbrica che addirittura è stato una scuola e una moda per gli altri gruppi.
1: Ok, chiaro. E hai parlato di identità musicale, allora la vostra credo sia ben definita, però ti chiedo se in futuro sperimenterete dei nuovi generi oppure se siete al lavoro su brani inediti che ci vorrete ascoltare in futuro e siano più contaminati dal punto di vista proprio di sonorità.
0: Hai detto benissimo sul fatto della ricerca della contaminazione, come avrei potuto sentire anche nell'album,
1: sì,
0: che sono oltre esperimenti elettronici anche partiture rappate,
1: sì,
0: parlate, anche altre modalità, insomma, liriche di esprimere un certo tipo di messaggio. Sicuramente continueremo a sperimentare, siamo un cantiere in costante attività e quindi sarà sempre uno stimolo nuovo trovare sonorità ancora più attuali o innovative per noi per rappresentarci.
1: Certo, chiaro. E allora, tutti i singoli sono, come abbiamo detto prima, in lingua inglese. In futuro pensate di cimentarvi in un tipo di scrittura anche in lingua italiana oppure no?
0: Questo non è da escludere.
1: Okay.
0: Ci piacerebbe, stiamo cercando di trovare una formula adeguata che possa rendere il tutto più adatto.
1: Certo.
0: Meno grottesco,
1: certo,
0: in un certo,
1: certo
0: senso.
1: Sì, no, certo. Perché comunque sono diversi i pareri riguardo alla scrittura, cioè chi si trova meglio con l'inglese, chi lo trova, come giustamente, essere un linguaggio universale, chi invece scrive in italiano perché a volte lo trova più immediato come messaggio da poter trasmettere, quindi non so, magari anche voi in futuro proverete a cimentarvi in questo tipo di scrittura. Avete scritto qualcosa in italiano prima di questo album oppure no?
0: Qualcosa. Però l'italiano è una sfida perché comunque l'inglese rende tutto un po' più personale,
1: certo,
0: quindi universale in realtà è la maschera per renderlo più distanti in qualche misura. Scrivere in italiano è molto più impegnativo anche perché rende molto più diretto il messaggio, quindi meno interpretabile in un certo senso.
1: Sì.
0: In questa fase chiaramente di grande sintesi, dopo ovvio che...
1: Certo, beh, logico. Logico, e abbiamo parlato di futuro e adesso Tommaso ti chiedo quali siano i vostri progetti futuri, cosa possono aspettarsi i vostri fan?
0: Allora, per i nostri progetti futuri stiamo già scrivendo materiale nuovo e puntiamo a riordinare un po' tutto il materiale che abbiamo, a ristrutturare qualche canzone che abbiamo già 2-3 pezzi organizzati da definire e poi ovviamente ci sarà la scrittura di un nuovo album, la registrazione e partire insomma con i concerti dove portare la nostra musica dal vivo.
1: Certo, perché credo che una delle vostre caratteristiche

0: sia proprio la sinergia che si possa instaurare con il pubblico, quindi i live credo che per ogni gruppo sia assolutamente essenziale e fondamentale.
1: Sì, i live sono un po' la benzina per la nostra musica.
0: Certo.
1: In ogni fase della nostra crescita è passata per concerti straordinari, quindi siamo divertiti e abbiamo avuto anche un gran coinvolgimento del pubblico, che addirittura abbiamo tantissimi amici che ci sostengono dall'inizio, che salutiamo con affetto: Luis, Michi Bartolo, Riccardo Carlini, cioè tanta gente che insomma dall'inizio ci ascolta e ci sostiene, ed è stato bello man mano che la platea magari si allargava ritrovare quelle stesse persone che all'inizio, quando eravamo in pochissimi, ci hanno sempre sostenuto e hanno sempre apprezzato la nostra musica.
0: Certo, è sempre bello avere comunque un supporto e avere a fianco delle persone che vi hanno visto crescere e maturare, diciamo. E in attesa di ascoltarvi dal vivo, dove possiamo trovare il vostro album e se siete sui social come vi chiamate?
1: Facebook, con la nostra pagina Sticking to the Death, basta cercarlo, staccato chiaramente, non unito.
0: Sì.
1: Su Instagram allo stesso modo abbiamo la nostra pagina Sticking to the Death, e su Spotify ci sono tutti quanti i nostri pezzi, e anche su YouTube è una bella occasione per godersi anche i nostri videoclip. C'è Like Video di Another Night, è il nostro primo videoclip ufficiale registrato in una zona stupenda della nostra regione, a Sottetto.
0: Okay.
1: Se vedete il video, mi sembra di stare in Cornovaglia. Sotto la splendida regia di Giacomo Scortichini e con l'aiuto di Filippo Donchitelli, un altro team proveniente da Roma che lavora proprio nell'ambito del cinema, perché per me è stata una cosa straordinaria e un'occasione di mostrarvi un po' la nostra bella regione.
0: Certo, certo. E avete fatto bene a mostrarci la vostra regione, ragazzi, quindi è impossibile non ascoltare e non trovare gli Speaking to the Deaf. Tommaso, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata che abbiamo fatto tra musica e non, e prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il vostro brano.
1: Grazie a voi, è stato un piacere. Adesso potete ascoltarvi la nostra Miss Five Plants Galore degli Speaking to the Deaf, da Ancona. Un abbraccio e saluti a tutti.

0: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e oggi sono qui per parlarvi di una realtà emergente nel campo della salvaguardia dell'ambiente, l'associazione Plastic Free. Per farlo ho invitato il mio vecchio amico Vittorio Falbo, al quale senza indugi chiediamo subito: che cos'è Plastic Free?
3: Plastic Free è un'associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica. Nati come una realtà digitale, nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1000 referenti in tutta Italia, siamo diventati la più importante e concreta associazione in questo tema.
2: Perché hai deciso di iniziare questa esperienza con Plastic Free e come l'hai vissuta finora?
3: Da sempre ho avuto un rapporto molto stretto con la natura. Amo stare nei boschi, in spiaggia, tutti i posti insomma dove si può provare la forza della natura, perché spesso ci dimentichiamo del nostro mondo abitando comunque in punti dove l'attività umana è prevalente, quindi strade, case, eccetera eccetera, ma noi abbiamo la fortuna nella nostra zona di avere comunque a portata di mano tutto, quindi montagna, mare. Se vuoi estraniarti, vuoi andare nella natura, ci metti un attimo praticamente. Quindi da sempre ho iniziato sempre a raccogliere un po' di rifiuti qua e là, ho cercato sempre di sensibilizzare le persone su queste tematiche, persone grandi, persone piccole, quindi spesso mi sono un po' bisticciato, no, con queste persone per cercare di fargli capire l'importanza di rispettare questo mondo che è la nostra casa. E quindi poi ad un certo punto ho incontrato sempre online questa realtà e ho deciso di farne parte, quindi mi sono interessato, ho contattato l'associazione, mi hanno messo in contatto con dei referenti che ovviamente fanno una sorta di domande per vedere se una persona può essere effettivamente importante, comunque può entrare a far parte come referente per questa associazione, e quindi da lì ho iniziato questo percorso.
2: Descrivimi una giornata tipo di attività con Plastic Free.
3: Allora, Plastic Free ha diverse attività. Quella, diciamo, più, chiamiamo così, semplice, immediata, sono i clean up, quindi queste giornate di pulizia che vengono organizzate nei comuni in cui noi riusciamo a firmare dei protocolli d'intesa. Quindi i comuni si impegnano poi a fare lo smaltimento, a mettersi a disposizione, quindi con mezzi, personale, dandoci anche del materiale, quindi sacchetti, guanti, e quindi è fissata una data, si crea questo evento che poi viene subito pubblicizzato, diciamo, online sui nostri portali, sulle varie piattaforme. Ci si può iscrivere, quindi c'è un'assicurazione che abbiamo noi, quindi le persone in caso di un piccolo incidente sono coperte, perché questo è molto importante. E quindi si fa questa giornata di pulizia, ci si incontra nel punto stabilito, e inizialmente noi ovviamente poi facciamo più o meno la conta dei partecipanti, quelli che si sono già iscritti, i minorenni viene fatto un documento firmato dai genitori, e procediamo quindi facendo un briefing iniziale, quindi spiegando un po' l'associazione, cosa fa, gli obiettivi, spiegando le problematiche della plastica, diciamo qualche dato per fare un po' impressionare le persone, quindi a fargli capire che questo è un problema veramente molto pericoloso. E quindi poi si parte, ovviamente si è scelto un punto più o meno facendo dei sopralluoghi tra referenti e comune, e si parte con la pulizia. Si cerca di ovviamente differenziare quello che si può, perché spesso nella natura poi comunque si trova plastica contaminata o comunque sono rifiuti spezzettati, quindi sono difficili da differenziare, però quello che riusciamo si differenzia. E qui siamo io, Vittorio Falbo, con Luigi Scalese, che è di Cerva, che siamo i referenti di zona, tant'è che noi avremo una raccolta proprio questo weekend a Sellia Marina.
2: Quali sono le tue speranze sull'immediato futuro per quanto riguarda il tema ambiente?
3: Le speranze quali sono? Sono che in realtà noi cerchiamo di fare il possibile, però ovviamente sappiamo proprio in questi giorni che abbiamo superato gli 8 miliardi di abitanti su questo pianeta, quindi sappiamo che le risorse che stiamo sfruttando sono anche troppe, quindi io spero intanto che tutte le persone di questo mondo cerchino di vivere consumando, sprecando meno e quindi una vita un po' più semplice, cercando di rispettare il più possibile la natura. Ma mi rendo conto che ovviamente questa cosa deve partire dai politici, comunque da chi governa questo mondo. Quindi ci vorrebbero dei passi importanti da questo punto di vista, quindi cambiando appunto le politiche mondiali. In questo momento la vedo un po' dura, nel senso che ancora si pensa di più all'economia che a vivere serenamente, quindi alla qualità della vita, al rispettare questo pianeta. Però la speranza è l'ultima a morire, noi comunque facciamo questa cosa, cerchiamo e siamo un esercito blu che cerca di farsi sentire, quindi saremo sempre più agguerriti e più forti per mandare un messaggio a tutti quanti.
2: E per finire, come ci si può mettere in contatto con voi?
3: Allora, ci si può mettere in contatto con noi direttamente sul nostro sito, quindi plasticfreeonlus.it, dove trovate i nostri contatti, cosa facciamo, gli eventi, i progetti. C'è la parte shop dove potete contribuire, quindi comprando qualcosa dei nostri gadget. Ci si può iscrivere, quindi rimanendo aggiornati, e in questo modo ci si può registrare gli eventi che facciamo. Poi ci sono le nostre pagine che vi invito a seguire, quindi Instagram e Facebook, dove noi poi pubblichiamo le fotografie, tutto quello che facciamo, quindi è un modo per vedere che non stiamo mai fermi. E ovviamente ci sono i contatti locali, quindi una volta poi entrato in questo circuito ci si rimane in contatto, si organizzano le giornate, altre attività. Ci sono tanti volontari che ci fanno delle segnalazioni, quindi ci segnalano dove ci sono problematiche, cerchiamo di intervenire segnalando al comune, eccetera eccetera. Quindi vi invitiamo a seguirci e mi raccomando, siate in tanti, perché intanto vi assicuro che starete bene dopo aver fatto una delle nostre attività, e in più c'è bisogno di tantissima gente, quindi forza e coraggio, viva Plastic Free!
2: E per questa puntata è tutto. Da Francio un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
4: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani: l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Il sogno con Antonella.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre...
8: Tre città, una sola voce.
9: 6023
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
7: Quindi di cosa vi occupate?
10: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
7: Vi occupate anche poi dell'adozione?
10: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
7: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
10: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
7: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
10: No, Instagram e Facebook.
7: Come si chiamano?
10: Baffi e Code ODV.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
11: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
12: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
11: Il biotestamento è questo.
13: Scusi, per il biotestamento?
14: Vuole fare il biotestamento anche lei?
9: Ma perché?
13: Perché posso.
12: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
15: Tre città. Una sola voce.
16: Sei

fine sembra tutto uguale. Il problema è che odio le persone che dovranno darmi da mangiare. Un disco poi me ne disfo. Sembri finto bro, nemmeno ti ho visto. Io parlo troppo spinto, soddisfatto se la soddisfo.

0: jäävad eemale tavaturistide teelt. Ja isegi kui reisid üksi, on lihtne teiste omasuguste seiklejatega kohtuda. Interrail on saanud nii populaarseks, et ainuüksi 2024. aastal osteti üle 746 000 reisipassi ja sõideti läbi üle 1,4 miljardi kilomeetri. Miks see oluline on? Aga sellepärast, et rongiga reisimine on otsustav samm kestlikuma turismi suunas, sest vähendab turismitööstuse keskkonnamõju ja kliimasoojenemist. Kreekast pärit Stefania Skevi oli 24-aastane, kui ta pakkis oma seljakotti hulga näksimist ja Polaroid kaamera ning sõitis Põhja-Itaaliast Prantsuse Rivierale Vahemere päikest püüdma. Siis muutis ta aga järsult suunda, et käia vaatamas ajaloolist Dunkerki linna Põhja-Prantsusmaal. Kuulame, kuidas Interrail muutis tema arusaamist Euroopast.
1: To Interrail allakse ton troppo po dilanvanome tin apostasi.
0: Interrail muutis minu arusaama vahemaadest. Cinque Terre unenäolistest kaljudest piiriäärse Ventimiglia külani on tunne, et suled silmad ja kui need avad, oledki juba Prantsusmaal. Näed linnu, mida eraldaksid nagu sajandid, nii arhitektuuri, toidu kui ka elutempo poolest. Ja samas on neis siiski midagi ühist. Väljakud hakkavad üksteisega sarnanema. Kohvikutes on sama tunne, kui seal ka teist keelt räägitakse. Vestlused jõuavad aina ringiga samade teemadeni. Identiteet, demokraatia, tulevik. Keeled küll erinevad, aga lõppude lõpuks oleme kõik üks Euroopa.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di pubblicità Progresso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
11: Perfetto, e cosa fate?
10: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
11: E come possiamo contattarvi?
10: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
11: Possiamo sapere l'indirizzo email?
10: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
12: 2000 penktais metais minint 60-tąsias Aušvico išvadavimo metinės, Jungtinių tautų organizacija savo rezoliuciją sausio 27-ąją paskelbė Tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną. Žodis holokaustas yra graikų kilmės ir reiškia deginamąją auką. Jis vartojamas kalbant apie 6 milijonų Europos žydų persekiojimą ir žūtį nuo nacių ir jų kolaborantų rankų. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie tai, kas vyko Europoje prieš antrąjį pasaulinį karą ir per jį. Prieš naciams ateinant į valdžią, antisemitizmas jau buvo esminė jų ideologijos dalis. Tačiau holokaustas prasidėjo 1933 metais, kai Adolfas Hitleris ir nacistų partija perėmė politinę kontrolę Vokietijoje. Tais metais naciai ėmė vykdyti valstybinę žydų represijų politiką. Iš žydų buvo atimamas turtas, teisės ir pilietybė. Per 1938 metų lapkričio 9 ir 10 dienomis vykusius krištolinės nakties pogromus buvo nužudytas 91 žydas, sudeginta mažiausiai 1400 sinagogų, o 30 tūkstančių žydų buvo suimti ir įkalinti koncentracijos stovyklose. Nepraėjus nei metams prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Per karą nacių Vokietija, jo sąjungininkai ir kolaborantai nužudė beveik 2/3 Europos žydų. Jiems buvo sudaromos nepakeliamos gyvenimo sąlygos, su jais buvo žiauriai elgiamasi, jie buvo masiškai šaudomi ir žudomi dujų kamerose. Daugybė jų žuvo specialiuose naikinimo centruose, koncentracijos stovyklose. Buvo nužudyti 6 milijonai žydų. Nuo 1933 iki 1945 metų nacių režimas ir jo sąjungininkai persekiojo ir kitas grupės, įskaitant romus, neįgaliuosius, slavus, homoseksualius asmenis ir tam tikrų religinių ir politinių grupių narius. Daugelis žmonių iki šiol nieko nežino apie romų ir sintų holokaustą. Romų genocido aukomis tapo nuo 250 tūkstančių iki 500 tūkstančių žmonių, tai yra tarp ketvirčio ir pusės visų prieš karą Europoje gyvenusių romų ir sintų. Tikslus skaičius nėra žinomas, nes dauguma aukų artimųjų nepranešė apie savo mylimų žmonių žūtį, o nusikalteliai sunaikino įrašus apie įvykdytą žmogžudystės. Holokaustas, taip pat vadinamas Shoa, baigėsi 1945 metų gegužę, kai sąjungininkai Jungtinė karalystė, Jungtinės valstijos, Sovietų sąjunga ir Prancūzija nugalėjo nacių Vokietiją antrajame pasauliniame kare. 1945 metų sausio 27 dieną Raudonoji armija išlaisvino Aušvico koncentracijos ir naikinimo stovyklą. Per sėkmingas puolimo operacijas sąjungininkams pavykdavo užimti koncentracijos stovyklas ir išvaduoti išgyvenusius jų kalinius. Savo kelyje sąjungininkų pajėgus taip pat sutikdavo ir išvaduodavo kalinius išgyvenusius vadinamuosius mirties žygius. Tai buvo priverčiamieji žygiai, kuriuose SS apsaugininkai jėga varė iš koncentracijos stovyklų evakuojamus kalinius žydus ir nežydus. Jungtinių tautų organizacija mano, kad švietimas apie holokaustą ir genocidą yra būtinas siekiant ugdyti pasaulinį pilietiškumą, mokyti žmones kritiškai mąstyti ir padėti jiems tapti atsakingais piliečiais, branginančiai žmogaus orumą ir pagarbą visiems ir nepripažįstančiais jokių išankstinių nuostatų. Europos Sąjunga nori išsaugoti šių tragiškų Europos istorijos įvykių atminimą ir skatina švietimo apie holokaustą iniciatyvas. Ji taip pat finansuoja holokausto tyrimų programas. 2015 metų gruodį Europos komisija paskyrė kovos su antisemitizmu koordinatorių. 2018 metais Europos Sąjunga tapo nuolatinę tarptautinio holokausto aukų atminimo aljanso partnerę, o taryba priėmė deklaraciją dėl kovos su antisemitizmu ir bendro saugumo požiūrio plėtojimo, siekiant geriau apsaugoti žydų bendruomenės ir institucijas Europoje. Praėjus trejiems metams, 2021 metais, Europos komisija taip pat priėmė savo pirmąją ES kovos su antisemitizmu strategiją. Europos parlamentas kasmet mini tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną ir yra priėmęs ne vieną rezoliuciją dėl antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos ir kitų formų netolerancijos, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos. Susipažinkime su keletu iš jų. 2017 metais Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją dėl kovos su antisemitizmu, kurioje ragina valstybės nare skatinti mokyti apie holokaustą mokyklose. Parlamentas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl didėjančio antisemitizmo ir pabrėžė, kad rasizmas ir ksenofobija yra ne nuomonės, o nusikaltimai. 2018 m. spalio mėnesio rezoliucijoje dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje atkreipamas dėmesys į didėjantį smurtą prieš žydus, o valstybės narės raginamos kovoti su holokausto neigimu, įskaitant nacių ir jų kolaborantų padarytų nusikaltimų menkinimą. Savo 2019 m. rezoliucijoje dėl Europos atminimo svarbos Europos ateičiai parlamentas paragino skatinti švietimą apie mūsų visuomenės įvairovę ir mūsų bendrą istoriją, įskaitant švietimą apie holokaustą ir apie totalitarinius ir autokratinius režimus, sukėlusius žmonių kančias ir smurtą ir pusiai amžiaus padalijusius Europą.
4: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode. Promosso!
7: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e in questa puntata andremo a conoscere le esperienze di una studentessa UMG e di uno studente UPO che hanno scelto di studiare nella città dove sono cresciuti. Quali sono stati i loro vantaggi? Scopriamolo subito con la prima domanda. Chi sei? Cosa studi e dove?
13: Sono Alessandro Vergani e ho cominciato giusto quest'anno filosofia e comunicazione proprio qui al Lupo di Vercelli.
14: Buongiorno, sono Martina Sorrentino, ho 23 anni, sono di Catanzaro e frequento la facoltà di biotecnologie presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
7: Come ci si trova ad essere cresciuto nella stessa città in cui studi?
13: Sicuramente molto utile, soprattutto perché sono riuscito a conoscere questo corso fin da quando mi sono appassionato alla filosofia, quindi avevo già la strada spianata, diciamo.
14: Ad essere sinceri, sono un po' indifferente riguardo a questa domanda. Non ho avuto l'occasione di poter vivere e scoprire altre realtà studentesche. Da un punto di vista può darsi anche il mio ambiente sociale, che comunque vedo e rivedo sempre le stesse persone, la cerchia è sempre quella. Oppure può essere anche il fattore che sento sempre la stessa calata, lo stesso accento che mi fa sentire a casa, anche se in realtà io a casa ci sono già. Però non so dire con certezza e concretezza come il fatto di studiare nella mia città mi faccia sentire. Potrei riuscire a dirlo magari tra qualche anno, quando andrò a vivere realtà studentesche al di fuori di Catanzaro. E quindi magari riuscirò a capire meglio che cosa si prova nello studiare in una città diversa e a sentire la nostalgia di casa.
7: E perché hai scelto di restare qui?
13: Molto semplicemente per una questione di spostamento, ma soprattutto perché sono stato alquanto incuriosito dal modo di gestire l'università. Infatti mi piace molto il fatto che ci sia poca gente rispetto a corsi con migliaia di persone ed è molto più gestibile, inoltre c'è molto più rapporto con professori e alunni.
14: Allora, diciamo che la scelta di voler proseguire il mio percorso di studi qui a Catanzaro l'ho presa ponderata in virtù del fatto che volessi rimanere vicino alla mia famiglia. Aggiungiamoci anche il fatto di avere l'università vicino, il non dover avere pesi sulle spalle come un affitto o il provvedere alle spese quotidiane da sola, oppure il non dover viaggiare presto la mattina e prendere mezzi scomodi. Diciamo un ulteriore vantaggio, un ulteriore fattore, meglio dire, che mi ha portato a scegliere di proseguire gli studi qua e che all'epoca avevo scoperto da poco. Che presso l'Università Magna Grecia avessero aperto la facoltà di mio interesse, ovvero biotecnologie. E ho pensato all'epoca, quale migliore opportunità?
7: Ci sono momenti in cui ti penti della scelta che hai fatto?
13: Per ora neanche una volta. Ti direi che è normale perché sono al primo anno, ma non penso che mi pentirò mai della scelta perché sono proprio appassionato. Non so se è un bene o un male, però sono proprio appassionato.
14: Sinceramente, In realtà sì, ho avuto dei ripensamenti. Dopo l'aver frequentato ed essere entrata nel vivo del mondo dell'università e della sua organizzazione, un pochino ci ho ripensato su questa scelta di essere rimasta qui a Catanzaro. I miei ripensamenti non sono stati tanto su quanto riguarda i colleghi oppure i professori, perché i colleghi sempre disponibili nel bene, nella buona o nella cattiva sorte. E i professori, alzo le mani, sempre preparati nelle loro materie e nelle loro discipline e pronti ad aiutare laddove ci fosse qualche lacuna. Quello che mi ha, lasciato con l'amaro in bocca è stato l'organizzazione vera e propria delle facoltà in generale. Come sappiamo, tutti abbiamo delle lezioni in università. Presso la nostra università le annullavano dal momento all'altro, senza avvertire prima gli studenti, che come sappiamo ci sono anche pendolari, oppure il fatto di dover lottare per un'aula, nel vero senso della parola.
7: Quali sono i vantaggi che hai rispetto ai tuoi colleghi che si devono muovere per raggiungere l'università?
13: Come ti ho detto, spostamento e sicuramente maggiore organizzazione, dato che sono una persona molto poco organizzata, molto disorganizzata, e avendo più tempo per stare qui e andare più o meno nelle ore in cui inizia la lezione, posso gestirmi, studiare meglio, soprattutto imparare a cucinare meglio, perché non eccello, diciamo.
14: Ci sono dei vantaggi nello studiare in sede, come ho già detto, il fatto che io non debba pagare un affitto, soprattutto visto i prezzi che hanno raggiunto ultimamente le stanze, cioè 400-500 euro per una stanza singola. Oppure il fatto che, studiando in sede nella mia città, so bene come destreggiarmi tra i vari servizi comunali, che siano quelli di trasporto, oppure bar, pizzerie, eccetera. Diciamo che anche ci sono ulteriori fattori, come per esempio il fatto che se un giorno non volessi seguire una lezione, posso andarmene prima, senza dover aspettare obbligatoriamente il pullman che mi porta a casa ad orari improponibili. Oppure il fatto che posso raggiungere l'università tranquillamente con mezzi privati. Diciamo che c'è anche un ulteriore vantaggio, fattore, che è il fattore sveglia. Non mi devo alzare all'alba, posso tranquillamente alzarmi più tardi, diciamo verso mezzogiorno, per poter essere a lezione alle 2.
7: Ma vorresti anche trovare lavoro dove vivi o dopo gli studi vorresti spostarti?
13: Per una questione di spostamento sarebbe ottimo, però lavorare dove vivo, però vedremo dove mi porta la via, dove mi porta il mondo, diciamo.
14: Allora, non nego che dopo questi 3 anni di esperienza presso l'università qui a Catanzaro, la mia voglia di andare ad esplorare e a scoprire soprattutto nuove realtà universitarie e perché no anche lavorative sia più grande e più forte da voler rimanere qui. Spero che un giorno questo desiderio possa avvenire realtà. Questo perché la Calabria non permette di crescere dal punto di vista lavorativo, in particolar modo per il lavoro in cui voglio specializzarmi io, che è quello di diventare un RIS. I RIS sono il reparto delle investigazioni scientifiche dei carabinieri. E per essere pratici, CSI, un giorno sì, mi dispiacerà lasciare la mia amata Catanzaro, ma purtroppo è questa la fine che siamo destinati a fare, soprattutto noi del sud.
7: E siamo giunti al termine di questa puntata, ringraziamo gli studenti che sono stati i nostri ospiti e mi raccomando, continuate ad ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Davide Boris di Radio 6023 un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
4: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
16: Di che cosa vi occupate?
15: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
16: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
15: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
16: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
15: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
16: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
15: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
16: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
15: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
16: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
15: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
16: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
15: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
17: Ανάμεσα στα αξιώματα που μπορούν να αναλάβουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει και το αξίωμα του Κοσμήτορα. Ο τίτλος αυτός μπορεί να σας ακούγεται ίσως κάπως παλιωμοδίτικος. Γνωρίζετε τι σημαίνει? Αν όχι, μην ανησυχείτε. Είναι αλήθεια ότι ο ρόλος αυτός δεν είναι πολύ γνωστός. Είναι ωστόσο πολύ σημαντικός για να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι Κοσμήτορες είναι 5 και μαζί με τον Πρόεδρο και τους 14 Αντιπροέδρους συγκροτούν το Προεδρείο, ένα από τα διοικητικά όργανα του Κοινοβουλίου για το οποίο μιλήσαμε σε ένα άλλο επεισόδιο αυτού του podcast. Συνεδριάζουν περίπου μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια των συνόδων της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου και όλοι μαζί συναποτελούν το Σώμα των Κοσμητόρων. Το Σώμα των Κοσμητόρων είναι το αρμόδιο όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα που αφορούν άμεσα τους βουλευτές και τις συνθήκες.
18: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti e bentornati ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 e benvenuti in un nuovo episodio di Spazio Emergenti. Oggi qui con noi c'è Stefania, in arte Urania, benvenuta.
19: Ciao, ciao a tutti, grazie.
18: Innanzitutto partiamo con una domanda molto basilare, ovvero come stai?
19: Tutto bene, qui c'è maltempo, quindi se sei un po' meteoropatica diciamo che contribuisce un po', però in realtà sto bene, rilassata.
18: Oggi andremo a parlare di quello che è il tuo singolo Portavoce. Innanzitutto, di cosa parla il singolo e cosa ti ha permesso di scrivere questa canzone?
19: Allora, innanzitutto, Portavoce, diciamo che per il testo e la melodia se ne è occupata Laura Baldi, perché noi siamo un progetto, ci siamo due ragazze. Io sono Stefania Ferrante, che sono chitarrista e arrangiatrice, e Laura Baldi, cantante e quindi autrice anche dei testi. Quindi ecco, per quanto riguarda la parte del testo, ci pensa lei, invece per la parte musicale solitamente o lo facciamo insieme o comunque ci penso io. Comunque Portavoce, detto insomma brevemente, è la linea sottile che sta fra ciò che crediamo di essere e ciò che viene visto dall'esterno. Diciamo un segreto detto da cuore a cuore, come tale rivela delle parti profonde che solo scavando fra le 100.000 persone, appunto fra i nessuno e fra gli ognuno di noi stessi, escono fuori. Fondamentalmente scoprire se in fondo al fondo c'è un cuore che batte ancora tra le macerie del tempo, ecco.
18: Un pezzo quindi molto intimo e personale. Allora, mi è parso di capire, sì, quindi che voi siete un duo.
19: Sì, sì.
18: Da quanto fate musica? Quando avete deciso di iniziare a fare musica assieme e da chi prendete ispirazione?
19: Allora, ci siamo formate quest'anno, ci siamo conosciute durante il lockdown, quindi parliamo del 2020. Io ho contattato diverse cantanti per delle collaborazioni, per fare cover maggiormente, e ho conosciuto Laura casualmente, però poi, cioè concretamente, abbiamo fatto uscire pezzi, quindi abbiamo fatto partire un progetto quest'anno. Ed è uscito il primo singolo a gennaio, poi il secondo a marzo e l'ultimo appunto a giugno. È un duo synth-pop, per darci un genere, anche se non c'è proprio un genere ben preciso. Riguardo l'ispirazione, in realtà non abbiamo una in particolare, perché comunque veniamo da generi anche un po' diversi. Cioè, quello che ci accomuna comunque la musica cantatorale italiana. Comunque ascoltiamo Battisti, Dalla, De André, però io ascolto anche musica un po' più internazionale. Ci uniamo anche per quanto riguarda le sonorità sotto questo aspetto.
18: Avete quindi praticamente anche progetti in futuro, nuovi album, nuovi singoli?
19: Stiamo ultimando l'EP, che teoricamente doveva uscire quest'anno, però stiamo cercando di aggiustare alcune canzoni, capire quale togliere, quale mettere, e quindi molto probabilmente sarà posticipato ad anno nuovo, parliamo comunque di gennaio, di febbraio. Comunque stiamo ultimando le ultime canzoni perché pensiamo proprio di far uscire un EP che poi ci permetterà anche di fare più date possibili e far conoscere la nostra musica il più possibile.
18: Perfetto, ma avete anche un'idea di con chi vorreste fare magari un featuring? Esempio, voi suonate eccetera, vi viene proposto un featuring, con chi vorreste che fosse questo featuring?
19: Bella domanda, allora, posso fare anche più di un nome?
18: Assolutamente sì.
19: Allora, a noi ci piace in comune Blanco, Ariete, vabbè ovviamente parliamo di Big, non so se la domanda era riferita comunque a Big, ti direi in questi due nomi sicuramente.
18: Se i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 volessero seguirvi, ascoltarvi, dov'è che possono farlo?
19: Allora sicuramente su Spotify, scrivendo appunto Urania, lì ci sono tre singoli, c'è Orbita Lunare, Anime e l'ultimo appunto è Portavoce. Su YouTube ci sono i videoclip di Orbita Lunare e Portavoce, sono bellissimi, infatti invito a tutti a guardarli perché raccontano delle storie, sono molto profondi, molto emozionanti. Poi sicuramente su Tidal, Amazon Music, tutte le piattaforme digitali insomma, e su Instagram ovviamente, se ci vogliono seguire anche sui social, Instagram e Facebook.
18: Noi di Radio 6023 ringraziamo te Stefania e quindi automaticamente anche il vostro duo, gli Urania. E ti andrebbe di annunciare tu la vostra canzone?
19: Certo, allora quella che state per ascoltare è Portavoce, è un nostro ultimo singolo, un pezzo che a differenza degli altri è molto molto più intimo, speriamo che possa comunicarvi qualcosa.
20: Scrivo ogni momento, scrivo quel che penso, scriverò sempre fino a quando non avrò più il mio cervello, scriverò di tutto quanto, di ogni tuo lineamento, di come mi comporto quando

0: si associa alle istituzioni europee. Qui chiamate a fare uno sforzo maggiore rispetto a quello che può essere un coordinamento burocratico o al cercare di elaborare una policy efficace al fine di raggiungere determinati obiettivi. In questo senso, von der Leyen si è data sicuramente un grande affare, dopo aver menzionato la solidarietà già ricevuta dall'Italia da almeno 9 paesi membri dell'UE in termini di volontari. La presidente ha anche ricordato i famosi angeli del fango, ovvero quei giovani ragazzi che nel 1966 salvarono moltissime opere d'arte durante l'alluvione che colpì il fiume Arno a Firenze. Un'immagine che, come testimoniato dal lavoro compiuto in questi giorni, è stata possibile rivedere anche in numerose città della Romagna come Ravenna e Forlì, dove numerose aziende italiane che operano nel settore del ghiaccio hanno fornito del ghiaccio secco per salvare delle opere d'arte messe in pericolo dall'alluvione. Ma niente a livello comunicativo ha avuto l'impatto di queste due parole, pronunciate dalla presidente von der Leyen in un italiano sicuramente più che discreto di fronte alla stampa italiana. In definitiva, l'uscita di von der Leyen è stata sicuramente un successo. Ma concretamente, cosa può fare l'Unione Europea per l'Emilia-Romagna in questo momento?
1: So basically I am here to send one clear message, and that is tin bota. L'Europa è con voi.
0: Nel suo discorso, Ursula von der Leyen ha fatto riferimento a due tipi di fondi a cui l'Italia può attingere. Il primo consisterebbe nel Fondo Europeo di Solidarietà, previsto dai trattati europei al fine di sostenere uno Stato a fronte di gravi catastrofi naturali, come inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste o siccità. Dal 2020 questo strumento è stato esteso anche alle emergenze di sanità pubblica, una decisione presa per far fronte all'emergenza Covid. Tuttavia, nonostante una prima rata di questi aiuti economici sarà disponibile a breve per l'Italia, al fine di utilizzare tutti i fondi disponibili è necessario effettuare una prima stima dei danni complessivi. Un evento che, nelle parole di von der Leyen, richiederà almeno 3 mesi per l'Emilia-Romagna. Oltre a questi, la presidente ha tirato in ballo anche il Next Generation EU, spiegando come questo avrà un ruolo centrale nel prevenire disastri simili nei prossimi decenni, andando a ricucire una ferita, quella del dissesto idrogeologico, che da troppo tempo affligge il territorio italiano nel suo complesso, sia a nord che a sud. Nello specifico, il Next Generation EU fornirà all'Italia ben 6 miliardi di euro, dato citato da von der Leyen nel discorso di cui prima vi abbiamo riportato un estratto. Ad una prima impressione, il dato citato da Ursula von der Leyen sembrerebbe essere attinente, ma allo stesso tempo, preso così, senza alcun contesto, rischia un po' di confondere le idee di chi ascolta. Per questo motivo, quello che faremo adesso sarà una piccola e limitata operazione di verifica delle dichiarazioni di von der Leyen. Andando infatti a ben vedere, 6 miliardi di euro sono sì dei fondi che sono previsti, ma in realtà questi sarebbero i fondi destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, come previsto dalla linea di investimento 2.2 del PNRR. Tuttavia, questa linea di investimento, per l'appunto, sarebbe rivolta nel suo complesso non solo al dissesto idrogeologico in quanto fenomeno specifico, ma al più generale, se così possiamo dire, completamento di opere di minore entità, tra i cui piani di azione risiedono anche moltissimi interventi di manutenzione urbana concentrati sull'efficientamento energetico di strade ed edifici. Solo dunque una parte di questi 6 miliardi sarebbe destinata specificatamente alla messa in sicurezza del territorio e si tratterebbe comunque, come già menzionato in precedenza, di interventi di piccola e media entità, quindi con un approccio molto capillare, se così possiamo dire. Per quanto riguarda invece il dissesto idrogeologico come fenomeno più ampio da combattere tramite un'azione specifica, i fondi dedicati dal PNRR sarebbero in realtà 2,5 miliardi, come stabilito dalla linea di investimento 2.1 del piano. Secondo le intenzioni di quest'ultimo, infatti, l'obiettivo principale consisterebbe nel raggiungere la messa in sicurezza di 1,5 milioni di persone residenti in zone a rischio dissesto. Di questi fondi, tuttavia, solo una parte, logicamente, è stata destinata all'Emilia-Romagna, in quanto sono dei fondi ripartiti su tutto il territorio nazionale. Come riportato dalla stessa regione in un comunicato, infatti, circa la metà di questi fondi sarebbe già stata indirizzata alla rendicontazione di opere già finanziate in altro modo, a cui precedentemente non si riusciva ad accedere. Al contrario, i fondi destinati alla regione Emilia-Romagna, al fine di completare delle nuove opere, sarebbero complessivamente 100 milioni di euro, di cui 40 sono già stati spesi. Per quanto riguarda i rimanenti 60 milioni di euro, la previsione è che questi fondi vengano spesi nei successivi 3 anni, quindi da qui al 2026.
2: Eurofonica.
0: Cercando dunque di tirare una somma dal punto di vista numerico che sia perlomeno indicativa, i fondi allocati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio sarebbero complessivamente 8 miliardi e mezzo di euro, che comprendono i 6 miliardi citati da von der Leyen più i 2,5 miliardi assegnati specificatamente al dissesto idrogeologico. Questo valore, tuttavia, come abbiamo detto, è da prendere un po' con le pinze, in quanto è da scomporre in un quadro complessivo di interventi che non vede nel solo dissesto idrogeologico la sua unica problematica da risolvere. Al momento è difficile dire se la situazione in essere porterà ad allocare nuove risorse all'Emilia-Romagna al fine di gestire al meglio l'alluvione. Ciò che è certo è che la politica italiana sembra al momento mostrare alcuni contrasti riguardo a come affrontare questa crisi, soprattutto sulla centralità da dare al PNRR in questa fase di ricostruzione ed adattamento ai cambiamenti climatici. Se il PD, nelle parole dell'eurodeputata Pina Picerno, spinge per un maggiore uso di quest'ultimo, il governo sembra trovarsi in una posizione maggiormente di difficoltà rispetto a far conciliare le tempistiche del piano, che come sappiamo sono abbastanza precise in quanto dettate dalla Commissione e concertate con tutti gli Stati membri, con quelle dell'emergenza alluvione. Tanto da parte del ministro delle politiche europee Raffaele Fitto quanto dalla prima ministra Meloni, infatti, provengono alcuni segnali, potremmo dire, di sofferenza riguardo l'eventualità di riuscire a spendere tali fondi nei tempi previsti, aprendo all'eventualità di negoziare con la Commissione una modifica dei piani. Al momento il governo non sembra aver presentato alcuna richiesta ufficiale in tal senso, per la quale, sempre secondo Meloni, l'Italia avrebbe tempo fino al 31 agosto. Alla fine l'impressione è che si risolverà tutto in una trattativa tra il governo italiano e l'Unione Europea. La partita, in ogni caso, appare troppo delicata per perdere una simile opportunità.
2: Eurofonica. I miss knowing what you're thinking.

0: euro. Fonica.
1: Durante il G7, durante un incontro bilaterale con Justin Trudeau, il primo ministro canadese ha espresso preoccupazione per alcune delle posizioni che l'Italia sta assumendo in termini di diritti LGBT. La presidente del Consiglio italiana è rimasta di sasso e ha replicato al collega canadese in modo asciutto. Roma, spiega Meloni, non ha cambiato la legislazione in essere e si attiene alle decisioni dei tribunali. Come prevedibile, la tensione Italia-Canada sui diritti civili ha avuto subito una ricaduta sulla politica interna, con il centrodestra compatto a difendere la Premier e le opposizioni che invece rimarcano le preoccupazioni che ci sarebbero tra gli alleati occidentali per le posizioni del governo. La Presidente è, come ho detto, rimasta stupita, poiché stando a quanto riferiscono fonti italiane, l'incontro a margine del G7 di Hiroshima era stato preparato dalle due diplomazie, come solitamente accade, e il tema non era uno degli argomenti chiave del bilaterale.
2: Eurofonica.
1: Domenica 28 maggio si è tenuto il secondo turno delle elezioni in Turchia, ovvero il ballottaggio tra il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kılıçdaroğlu, leader dell'opposizione. Il primo ha vinto con uno scarto di pochi punti ed è stato riconfermato per un terzo mandato, nonostante fosse dato per sfavorito secondo molti sondaggi. Kılıçdaroğlu, infatti, come capo dell'opposizione, ha sempre cercato di formare una coalizione larga, riuscendo a convogliare partiti islamisti e anche filo-curdi, con posizioni talvolta anche diverse, ma con una visione chiara. Vogliamo entrare nel mondo civilizzato, desideriamo media liberi e una magistratura indipendente, diceva Kılıçdaroğlu. Un altro tema su cui i due candidati si sono sfidati nell'ultimo periodo è stato quello dell'inflazione. Mentre qui in Italia o all'interno dell'UE giustamente ci lamentiamo di un'inflazione che ha toccato i 7 punti percentuali, in Turchia la situazione è ben peggiore. Su base annua ha toccato il 50% durante marzo, in calo rispetto a febbraio quando era il 55%. Ma dopo la rielezione di Erdogan di domenica, la lira turca è scesa ai valori minimi di sempre. Un punto invece su cui i due sfidanti si sono trovati d'accordo è stato il promuovere una politica di rimpatrio su base volontaria di molti rifugiati siriani. Il problema è che in Siria non solo il conflitto è congelato, ma il paese è ben lontano dall'essere pacificato. Dopo la guerra civile del 2011, la Turchia è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati siriani, oltre 3,6 milioni. Questa situazione non è solo frutto della diretta vicinanza geografica, ma è soprattutto conseguenza di un accordo che Ankara ha stretto con l'Unione Europea nel 2016 per gestire la questione. Bruxelles si è impegnata a versare 6 miliardi di euro per la gestione dei profughi e favorire corridoi legali in contrasto all'immigrazione clandestina. Negli anni, però, la situazione è diventata molto sentita dal punto di vista economico e sociale, creando malcontento nel paese. Questi argomenti meriterebbero un approfondimento a parte, ma sarà interessante comunque vedere come tra guerra in Ucraina e inflazione Erdogan riuscirà a trovare una soluzione a questi problemi. E in tutto questo non stiamo parlando dei problemi con l'indipendenza della magistratura o la politica estera sempre più assertiva e non sempre in accordo con i partner NATO. E da ultimo, ma non meno importante, il fatto che più di 2 anni fa la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. A questo riguardo vi rimando ad un piccolo intervento in occasione della puntata del 9 aprile 2021. Sofagate vi dice niente?
0: Eurofonica.
1: Sono settimane sempre più intense per la politica europea a Bruxelles, e non solo. Nel Consiglio europeo di marzo, i capi di Stato e di governo europei hanno sostenuto la necessità di un nuovo dialogo con Ankara, nonostante le tensioni degli ultimi mesi. Tensioni che preoccupano il governo di Washington, anche e soprattutto in merito alla stabilità del Mediterraneo orientale. La Presidente della Commissione europea, parlando in conferenza stampa, si è detta molto preoccupata che la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. Proprio riguardo ciò, c'è stato un episodio spiacevole che ha fatto molto rumore pochi giorni fa, il 6 aprile, giorno della visita di Michel e von der Leyen ad Ankara. All'inizio dell'incontro, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è rimasta senza un posto dove sedersi. dato che le uniche due sedie disponibili erano state occupate dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal presidente turco, Erdogan. Alla fine si è seduta su un divano a lato dei due, relegata ad un posto di minore importanza al pari del ministro degli esteri turco. Ma le reazioni non si sono fatte attendere. Lo staff del Consiglio europeo ha ricordato che durante l'incontro è stato rispettato il protocollo diplomatico. Michel si è comunque detto dispiaciuto per l'accaduto, invitando a concentrarsi sui progressi ottenuti. Secondo alcuni, invece, quello che è successo è l'ennesima dimostrazione di quanto l'Unione europea non abbia l'autorevolezza e la credibilità necessarie per condurre una politica estera indipendente. Non sarebbe la prima volta, in effetti, in cui i rappresentanti delle istituzioni europee sono protagonisti di incidenti del genere durante delicate visite diplomatiche. Eurofonica.

0: euro. Funny cat.
1: Per concludere questo piccolo excursus sulla situazione in Turchia, è doveroso ricordare una cosa. Come si può leggere sul sito del Consiglio Europeo e dell'Unione Europea, la Turchia, dopo aver presentato domanda di adesione a quella che era allora la Comunità Economica Europea nel 1987, ha ottenuto lo status di paese candidato all'UE nel dicembre 1999. Dopo i passi avanti fatti durante i primi anni 2000, nel giugno 2018 il Consiglio ha rilevato per la prima volta che la Turchia si stava allontanando sempre più dall'Unione Europea e che i negoziati di adesione erano giunti di fatto a un punto morto. Nelle ultime conclusioni, adottate nel dicembre 2022, il Consiglio ha tra l'altro ribadito la sua profonda preoccupazione per l'ulteriore e allarmante regressione in atto nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. La sistematica mancanza di indipendenza della magistratura e le indebite pressioni a cui è sottoposta hanno continuato a essere motivo di profonda preoccupazione, così come le restrizioni, le incarcerazioni e le altre misure in atto a danno di giornalisti, accademici, politici, avvocati, difensori dei diritti umani, utenti di social media e altri. Il Consiglio ha invitato la Turchia a invertire con urgenza tali tendenze negative e ad affrontare in modo credibile le carenze, in linea con i suoi impegni internazionali. Nonostante questi impegni, l'anno prima, nel marzo 2021, il Consiglio europeo aveva affermato che l'Unione europea era pronta a dialogare con la Turchia in maniera graduale, proporzionata e reversibile nei settori di interesse comune, ovvero il Mediterraneo orientale, la lotta al terrorismo, la salute pubblica, il clima e le questioni regionali e, come detto prima, ovviamente la gestione dei flussi migratori. Se da una parte l'adesione della Turchia all'Unione sembra un po' più lontana con la rielezione di Erdogan,
2: tre città, una sola voce. 6023.
3: Non ti scordare di volermi bene.
4: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
7: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
6: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6.

0: In dieser Folge der Reihe Fachwörterwirrwarr sehen wir uns einen wichtigen Bestandteil des Fundaments an, auf dem die Europäische Union aufgebaut ist. Die EU-Verträge. Sie haben vielleicht schon davon gehört, aber lassen Sie uns etwas genauer hinsehen. Worum geht es bei diesen Verträgen und warum sind sie so wichtig?
1: EU-Verträge sind rechtsverbindliche Abkommen zwischen allen EU-Mitgliedstaaten. Darin ist festgelegt, wie die EU funktioniert, was sie tun kann und was nicht und wie Entscheidungen getroffen werden. Indem ein Staat einen EU-Vertrag unterzeichnet und ratifiziert, stimmt er zu, sich an die darin festgelegten Regeln zu halten. Das bedeutet, er muss das Unionsrecht achten und mit den anderen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, unter anderem in gemeinsamen Organen wie dem Europäischen Parlament. Die in den Verträgen festgelegten Verpflichtungen sind bindend. Die Mitgliedstaaten müssen sich an die Regeln halten. Es gibt aber auch Texte, die nicht verbindlich sind. Zum Beispiel politische Erklärungen und Leitlinien, die eine Richtung für künftige Maßnahmen vorgeben, aber von den Gerichten der EU nicht durchgesetzt werden können.
0: Die Geschichte der EU ist eine Geschichte von Staaten, die sich nach dem Krieg zusammentun, um gemeinsam den Weg für eine Zukunft in Frieden und Wohlstand zu bereiten. Alles begann in den 1950er Jahren, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Idee war einfach, aber hatte große Wirkung. Wenn zwischen Staaten enge wirtschaftliche Bande bestehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie Krieg gegeneinander führen.
1: 1957 kam dann der erste wichtige Meilenstein, die Römischen Verträge. Damit wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft geschaffen, mit dem Ziel, die Beziehungen zwischen den europäischen Volkswirtschaften zu vertiefen und Handelshemmnisse abzubauen. Es sollte ein gemeinsamer Markt geschaffen werden, der den freien Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital ermöglicht. Bis zur heutigen Europäischen Union war es zwar noch ein weiter Weg, doch mit den Römischen Verträgen wurde der Grundstein dafür gelegt.
0: Machen wir jetzt einen Zeitsprung, und zwar in das Jahr 1992. In diesem Jahr sollte ein EU-Vertrag unterzeichnet werden, der die Weichen neu stellen sollte. Der Vertrag von Maastricht, auch bekannt als der Vertrag über die Europäische Union. Damit wurde die EU offiziell ins Leben gerufen. Nun ging es nicht mehr nur um Wirtschaft. Mit dem Vertrag von Maastricht wurde eine politische Union geschaffen. Auch ebnete der Vertrag den Weg für eine einheitliche Währung und führte das Konzept der Unionsbürgerschaft ein. Das bedeutet, von da an waren die Menschen in den Mitgliedstaaten nicht mehr nur Staatsangehörige ihres Landes, sondern auch EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. Mit dieser Unionsbürgerschaft ging das Recht einher, in der gesamten EU zu leben, zu arbeiten und das Wahlrecht auszuüben.
1: In den darauffolgenden Jahren sollte die EU weiter wachsen und sich anpassen. 1997 kam mit dem Vertrag von Amsterdam einige Änderungen, die die Funktionsweise der EU optimieren und sie auf den Beitritt weiterer Staaten vorbereiten sollte. Auch wurden damit dem Europäischen Parlament mehr Befugnisse übertragen, wodurch die EU demokratischer und ihrer Bevölkerung gegenüber stärker rechenschaftspflichtig wurde. 2007 folgte schließlich der Vertrag von Lissabon. Mit diesem bislang letzten EU-Vertrag wurden zum einen die Verfahren zur Entscheidungsfindung gestrafft, zum anderen wurde die Rolle des Europäischen Parlaments und die der nationalen Parlamente gestärkt.
2: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
3: Ciao ragazzi, bentrovati, io sono Erika e oggi sono in compagnia di Daniele Lacci, nuovo ospite della puntata di Spazio Emergenti. Ciao Daniele, benvenuto e grazie per essere con noi oggi.
4: Ciao a tutti, ciao Erika.
3: Daniele, partiamo subito dal tuo nome d'arte. Allora, come mai hai scelto il nome Lacci e che tipo di progetto musicale hai voluto intraprendere con questo tipo di nome?
4: Allora, mi stavo trovando in pellegrinaggio nelle Filippine, stavo per il nome, era una cagata. E no, Daniele dovrei chiederlo a mia mamma.
3: Okay.
4: Perché è il mio nome.
3: Sì.
4: E Lacci perché è un progetto di gruppo, è nato col tempo in realtà, nel senso che sono 2-3 anni che provo a tirar fuori qualcosa. E ho scelto 2020 per tirare fuori le canzoni, ho scelto l'anno giusto. No, niente, quindi ci sono tante persone che stanno attorno al progetto e quando c'è stato da decidere un nome per lanciare il progetto ho detto vabbè, la cosa che mi accomuna o che accomuna tutti quanti, continuiamo a guardare le scarpe. scarpe degli altri. So che sembra una fissazione stupida, però mi piacciono un sacco le scarpe, le sneakers in generale, mm-hmm. comunque
3: sì.
4: scarpe da tennis, e ho detto vabbè, quello che può accomunarmi a tutti gli altri sono i lacci, sono i legami, sono quello che si annoda, che si scioglie, quelli che scegli di tenere vicino, quelli che invece purtroppo a volte perdi o per fortuna.
3: Insomma. Certo, certo, chiaro. E la prima impressione comunque che si può notare dal nome è anche la facilità con cui tu utilizzi le parole e le associ e le metti in musica. Sul tuo profilo Instagram, come biografia, come descrizione, tu scrivi: come i legami, legami o leggimi le parole tra i lacci poco stretti, i nodi sciolti e quelli scelti. Insomma, fa capire un po' che tipo di persona sei e soprattutto il fatto che tu utilizzi le parole in un certo modo.
4: Sì, penso che sia un bel lavoro. Mi piacerebbe farlo diventare realmente il mio lavoro, quello mm-hmm. che faccio nel quotidiano, che poi alla fine lo faccio lo stesso, perché sì. non smetto mai di parlare, non smetto mai di scrivere. Però ovviamente seguendo un criterio e studiando, io ho fatto soltanto per un anno, perché poi ho interrotto gli studi di lettere moderne mm-hmm. e sono sempre stato abbastanza appassionato di letteratura, ma di arte in generale. E le parole, il concatenarsi delle parole, il trovare i nessi, oppure i giochi di parole, sinonimi, oppure non lo so, onomatopeiche, insomma, cioè ci sono un sacco di robe molto molto carine che si possono fare. E vabbè, il cantautorato italiano ne è pieno, mm-hmm. Ed è insomma da lì un po' che prendo spunto sì. e arrivo.
3: Sì, sì, certo. Guarda, ti capisco, perché sono anch'io molto appassionata di questi nessi che si possono creare, studio lettere, quindi ti capisco. E a proposito di scrittura, allora, Tutti Bravi è uno dei brani del tuo nuovo EP Una Voglia sul Braccio. E voglio subito citare alcune liriche, ovvero: tutti psicologi un po' come Freud, ma scegli il sistema se mela o Android. Sono comunque parole molto originali, quindi volevo chiederti come nasce questo tipo di canzone e quando l'hai scritta, in che periodo.
4: Praticamente è nata 2 anni fa, io stavo lavorando con Gino La Grassa e Paolo Faldi a delle produzioni. Gino, tra l'altro, è un mio insegnante di canto. A un certo punto è nata la possibilità di provare a fare Sanremo Giovani. Mm-hmm. Al che ho detto, va bene, però se devo andare a Sanremo Giovani non ci voglio andare con una ballata romantica, non ci voglio andare a parlare d'amore. Mm-hmm. Ecco, questo era il mio ballino.
3: Okay.
4: Un po' anche per distinguermi. Mm-hmm. Ho detto, va, proviamo a scrivere qualcosa che, così, se deve essere, che almeno sia un minimo di critica nei confronti di qualcosa che non mi va, cercando di fare un po' di ironia.
3: Sì.
4: E è nata Tutti Bravi, ho messo giù quelle 2-3 rime, dico che sono carine.
3: No, comunque sono originali, ci sono diversi nessi davvero simpatici e in qualche modo provocatori, ma allo stesso tempo davvero realistici.
4: Grazie. Mi fa piacere che siano stati colti, sì. E che venga, insomma, che venga ascoltata. Poi appunto l'esperienza di Sanremo Giovani si è chiusa lì, nel senso che poi non è proseguita, non sono andato oltre i 60 e niente, ho tenuto quella canzone lì da parte, ho detto vabbè,
3: sì,
4: prima o poi magari vedrà la luce. A questo punto quest'anno ho detto va bene, anche se non è l'anno migliore in cui far uscire musica, proviamoci lo stesso.
3: Chiaro. Abbiamo sentito una puntata di Cattelan dove Alessandro Cattelan commenta insieme a Tommaso Paradiso, magari tu ci vorrai dire di più, un tuo brano scritto durante la pandemia. Lui commenta dicendo: le frasi e le barre sono serrate, quindi hai una bella scrittura. Cosa ne pensi un po' e che effetto ha fatto sentirti dire queste cose?
4: È stato molto bello, è stato molto molto carino. Ale, con Cattelan ogni tanto, per caso, ascoltando la radio e avendo fatto io radio, ascolto un sacco di radio, ascolto un sacco di musica, e con Cattelan è capitato più volte di interfacciarmi. Mm-hmm. In quell'occasione lì mi ha lanciato un gioco, perché ci eravamo sentiti la settimana precedente, mi ha detto: potresti scrivere una canzone sulla situazione attuale. Mm-hmm. Io ho preso la palla al balzo, il sabato stesso sono andato in studio in 30 minuti con Fabio De Marco, il produttore di tutto praticamente l'EP che è in uscita adesso. abbiamo prodotto Milano senza la neve, che tra l'altro colgo l'occasione per dire che uscirà il 4 di dicembre insieme ad altre tre canzoni, uh-huh. E va a completare questo trittico di uscite. E niente, poi niente, abbiamo mandato la canzone in redazione, è piaciuta, l'hanno passata un paio di volte e in quell'occasione lì, quando hanno sentito Tommaso Paradiso al telefono, Ale gli ha fatto ascoltare la canzone. Insomma, sono state parole molto, molto belle per un Tommaso, cioè, certo. Un Tommaso Paradiso che certo. Ha fatto la strada che ha fatto e comunque è arrivato a suonare al Circo Massimo, uh-huh. Con un sacco di persone davanti. Me le prendo, me le metto, sì. In tasca e ho detto va bene, le uso come benzina per andare, come carburante per andare avanti.
3: Esattamente, non è male, poi chissà, magari un featuring con Tommaso Paradiso ci potrebbe stare anche in futuro. E comunque tra Tommaso Paradiso, Calcutta, che citavano anche, e Coez, tu ti senti più vicino a qualche artista in particolare?
4: Vabbè, la musica indie in generale mi piace. Ascolto un sacco di cantautorato che probabilmente parte un po' da lì, nel senso che io quello che scrivo lo scrivo partendo da me, dalle esperienze che vivo.
3: Okay.
4: E il cantautorato, forse quello di alto livello che esisteva un tempo, adesso non lo so, nomi grandissimi da De Gregori a Battiato, ad André, piuttosto che a Battisti, arrivava un pochettino da lì, riuscivano a scrivere cose bellissime. Adesso, senza rubare altro tempo, a rubarti altro tempo, De André scrisse la canzone di Marinella a distanza di 15 anni dal fatto di cronaca avvenuto realmente, nel mm-hmm. senso che poi appunto va a descrivere un fatto di cronaca avvenuto realmente, lui l'aveva sentito 15 anni prima, mm-hmm. E quindi sì. Ricordarsi certe robe e scriverle in un determinato modo sarebbe una cosa fantastica.
3: Mm-hmm,
4: io
3: certo.
4: Nel mio piccolo racconto quello che mi succede di piccolo nella mia vita e vabbè, di cantanti ho divagato un po' sulla domanda che mi hai fatto.
3: No, ma è assolutamente, certo, no, ma è assolutamente centrata, ha senso. È bello quando comunque si fanno dei riferimenti a degli artisti giganteschi del passato, perché adesso molto spesso ci si concentra sugli artisti attuali, senza a volte ricordare che negli anni d'oro della musica c'erano alcuni personaggi che ancora adesso sono attuali, perché De André con le sue parole lo è ancora. E comunque beh, sarebbe carino che Alessandro Catalan ascoltasse questa tua risposta riguardo Calcutta, riguardo Tommaso Paradiso, eccetera. Comunque, tornando un attimo a noi, hai detto che hai lavorato nel mondo radiofonico, che esperienza hai fatto e se ti piacerebbe comunque mantenere questo tipo di interesse verso la radio senza solamente cantare.
4: Ma la parola in generale mi ha sempre attirato, quindi anche poter diffondere attraverso la radio, sì, qualcosa che mi piace. Io ho fatto per un annetto, ho lavorato in una web radio milanese.
3: Sì.
4: Facendo un programma su musica indie, mm-hmm. Quindi più o meno siamo molto simili, anche perché l'ho fatto più di 3-4 anni fa, quando ancora non era una roba così a portata di tutti, non era così ascoltata, non so, indie, quindi cercavo un po' appunto giovani emergenti e cercavo di fare interviste, quindi più o meno era questa cosa, ci vedo parecchio e non mi dispiacerebbe se fosse anche quello mettere insieme tutto, ma così come mettere insieme la scrittura, così come mettere insieme la recitazione.
3: Ok, quindi tutto ciò che ha a che fare comunque con la parola, con la scrittura, un po' quindi con l'arte, diciamo.
4: Sì, parecchio, okay. Cinema, teatro.
3: Ok.
4: Se si potesse vivere soltanto di quello, eviterei anche di mangiare probabilmente, per quanto mi piace anche l'arte culinaria.
3: Sì.
4: Però
3: ci sta, sì, mi associo comunque, mi associo, Daniele. E comunque chissà che in futuro non ti ritroviamo sia in radio con la tua musica che non anche con un tuo programma, che sia qua, che sia con Alessandro Cattelan. Comunque sarà interessante ascoltarti. E allora, come ultima cosa ti chiedo dove possiamo ascoltare i tuoi brani e sui social come ti chiami?
4: I brani sono disponibili su tutte le piattaforme digitali, un po' ovunque. Daniele Lacci sui social Facebook e Instagram, per quanto io non sia un grandissimo social, però ce la sto facendo, mi sto impegnando, promesso.
3: Dai.
4: E niente.
3: Ok, ecco. Perfetto, quindi allora adesso ti direi di invertire i ruoli, o meglio, ti prendi un attimo il tuo vecchio ruolo da speaker comunque. Quindi prima di salutarti vorrei far lanciare direttamente da te il tuo brano, e nel frattempo ti ringrazio molto per questa chiacchierata che abbiamo fatto sulla musica.
4: Grazie mille a te, Erika. Quindi adesso Daniele Lacci con Tutti Bravi.

0: Scusi, il curriculum dove lo lascio?
1: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
2: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Spazio Emergenti, l'angolo di Seggero 23 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Luca, bassista del gruppo Out for Summer, che ci parlerà del loro nuovo singolo Con te. Allora Luca, vuoi raccontarci un po' del singolo, di cosa parla?
3: Allora, il singolo, praticamente il secondo, è stato dal nostro nuovo Di Notti di Follia. La canzone fondamentalmente parla di un amore puro e spensierato, comunque quando due persone trovano tra di loro e c'è alchimia, c'è chimica. Parla comunque delle gioie, parla dei momenti più difficili e comunque che passeranno in ogni momento, quindi parla fondamentalmente dell'amore.
2: Ho capito, e il singolo quindi hai detto che è estratto dal vostro nuovo EP Notti di Follia. Vuoi un po' parlarci del vostro EP, di cosa solitamente trattate nelle vostre canzoni?
3: Sì, allora questo disco ci abbiamo lavorato circa un anno e mezzo. Abbiamo iniziato a comporre nell'autunno del 2017, quindi appena avevamo fatto le prime date del primo EP, Riparto da Zero, che era uscito nel maggio del 2017, abbiamo già iniziato a comporre per il disco nuovo. Ci abbiamo messo un po' perché comunque le canzoni fondamentalmente parlano di argomenti molto personali, quindi il credere in se stessi, la voglia di viaggiare, com'è con te l'amore, o scusa, il singolo prima è quello che resta, che parla della voglia di evadere, di essere nella libertà più totale. Quindi ci abbiamo lavorato un sacco e volevamo appunto che chi ascoltasse queste canzoni ritrovasse un po' di sé, quindi siamo molto soddisfatti anche di quello che è uscito, di quello che abbiamo fatto uscire.
2: E volevo chiederti invece, hai detto che avete fatto uscire un primo EP, Riparto da Zero.
3: Esatto.
2: C'è qualche, non so, differenza tra il primo EP e l'ultimo? Magari siete cresciuti nel frattempo?
3: Sì, secondo noi siamo cresciuti parecchio dal primo EP, perché comunque abbiamo riscontrato magari una composizione nel testo un po' più personale, un po' più concreto. Il primo EP, bene o male, abbiamo sempre parlato di cose quotidiane che comunque qualsiasi persona si possa ritrarre. Però in questo nuovo disco anche i testi sì, sono più forti, abbiamo studiato anche un po' meglio magari le parti musicali, quindi abbiamo variato un po' di più. Questo l'abbiamo avuto grazie comunque a tutte le date, anche all'esperienza del conoscerci meglio tra di noi, un po' di tutto quello che abbiamo passato.
2: E volevo chiederti una cosa, ho visto che avete fatto la cover di Despacito. E voi che
3: sì,
2: siete un gruppo pop punk, giusto? Come mai avete scelto questo singolo e come l'avete magari riarrangiato?
3: Sì, allora inizialmente era partita per gioco, perché volevamo far uscire una cover per l'estate. Allora una sera eravamo a provare, ci abbiamo tra virgolette gemmato sopra, abbiamo visto che c'era qualcosa di magari concreto e allora abbiamo iniziato a registrarla subito. E da lì, non lo so, forse un po' perché era anche il singolo del momento, un po' perché ci piaceva come era uscita, abbiamo deciso di farla, di pubblicarla e renderla come la nostra cover, tra virgolette, ufficiale. Siamo molto soddisfatti di quella cover lì, perché comunque noi l'avevamo fatta uscire su YouTube i primi giorni di luglio. Dopo qualche giorno, ma ti parlo tipo di 2 o 3 giorni, ci ha contattato questo canale YouTube americano che si chiama Ghost Killer Entertainment, che è un canale che pubblica cover di gruppi, cioè cover di canzoni pop da radio riarrangiate appunto in pop punk, in scream o in metalcore. Ci ha chiesto se poteva pubblicarla sul suo canale. Dopo qualche giorno è uscita lì ed è andata parecchio bene. Ne abbiamo fatto tipo fino adesso credo 1,5 milioni di visualizzazioni, quindi penso che sia andata discretamente bene. Con quella cover lì poi siamo riusciti a farci conoscere anche all'estero, che per un gruppo comunque italiano non è facilissimo, anche perché di solito per una band che canta in inglese è più o meno a portata di tutti. Chi canta in italiano, bene o male, c'ha sempre il range
2: è un po' più difficile.
3: Sì, infatti, quindi la gente si è incuriosita molto e si è rimasti contenti, dai.
2: Bene, complimenti. Quindi io direi di consigliare di andare ad ascoltare questa cover di Despacito degli Out for Summer. E un'ultima domanda, curiosità che faccio sempre, come mai il nome Out for Summer?
3: Allora, il nome Out for Summer è venuto molto dopo, da quando abbiamo formato il gruppo, perché ci siamo trovati e abbiamo iniziato a comporre canzoni subito. Diciamo che una sera non sapevamo ancora che nome dare al gruppo, però avevamo deciso di uscire per l'estate, quindi comporre, fare il disco e poi uscire per l'estate a suonare. Allora ci siamo guardate e abbiamo detto, perché allora non ci chiamiamo For Summer? E lì abbiamo detto, ci può stare, quindi abbiamo scelto quello come nome.
2: Ho capito, allora grazie, ti ringrazio per il tuo tempo.
3: Grazie mille.
2: Vuoi ricordare a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi e poi se vuoi lanciare tu il vostro singolo?
3: Allora, siamo molto su Instagram adesso, quindi potete trovare tutte le novità lì. Ci trovate su Facebook, Spotify, ascoltate il disco nuovo da Notte di Follia, questa è con te.

0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no? Mi hanno preso sul collo. Ecco. Ecco,
4: E quando lei dice aria di primavera lo sa quello che succede, Volk.
3: Sì, ho capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose
4: sì,
3: che scendono.
4: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
3: Ecco, sì, ho capito.
5: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
3: Ma, lei, ma bravo, chi è la signorina, scusa?
4: Ma Volk, vada avanti lei.
3: Chieda, no, vado avanti io, ma non è che sempre devo andare avanti. No, scusi signorina, io non la con...
5: No, figuratevi, cioè, io è solo da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
4: Come? Ma come?
3: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, venga qua.
5: Signori, allora, calmi. Chiariamo una cosa.
3: Sì.
5: Io vi stavo aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo, e cosa vogliamo fare?
3: È che non lo so.
5: Abbiamo queste chiavi.
3: No, perché le chiavi le ha...
4: Ma come le chiavi?
6: Grazie del passaggio, amico mio! Grazie! Libertà. Adesso basta, spegni sta cazzo di musica! Grazie, ciao! Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia carretta, come al solito, è morta. Ah, ma vedo che già è qui la nostra carissima...
4: Ma la conosci allora, professore? Ma
6: scusa un attimo, scusa. Non mi fate figure di merda, mi raccomando.
7: È la delegata della rete.
3: La delegata?
6: Non c'è niente.
3: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che
6: sì,
3: meglio.
6: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
4: Professore!
3: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai. Sa.
6: Dai, apri sta porta.
5: Allora.
3: Momento che...
5: Apro...
6: Giustamente,
4: Volk, però apra
6: Volk, mi raccomando, quando apri però stacca subito l'allarme. Ma porca puttana, vai che sigla, bandate sta gamba, sigla!
8: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
9: Ma che c'è strilli?
6: Attenzione classe!
10: Trentelloni!
6: Sta iniziando lo strillone!
9: Mitico!
6: Allora, che tu c'hai un bel problema con sto cavolo d'allarme.
3: Uno?
6: Tutte le volte che lo fai scattare,
3: Uno?
6: Eh?

0: Benissimo,
1: calmiamoci.
0: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi. Finalmente abbiamo smesso di essere la sagra la sagra del suino e finalmente abbiamo una ventata, diciamo, di freschezza che c'è può glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
1: si glugga?
2: Esatto, già mette
0: Signori, abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin, vuole che dico anche il codice fiscale, visto che
3: può anche dire Tonic.
2: No, ma in questo caso lei Gin, lui è Fitz, Fitz Gin, Gin è Fitz.
3: A braccetto, va bene.
4: Sì. Questa cosa mi è piaciuta.
0: Evidentemente c'è qualche
2: grazie, grazie al ministro.
0: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista. No.
1: Ma dove siamo?
3: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi
0: purtroppo. Cioè, purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo che siamo qua.
2: Sì, però l'ospite io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
0: Cioè, tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
2: Non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
0: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto che ovviamente non frega altissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @0023.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, però se volete usatelo, altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto raramente anche lì, però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
3: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok, mannaggia la...
0: TikTok.
3: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai i giovani e quindi certo, giustamente noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Giusto, bravo, vogliamo mettere
2: E poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
0: Ma non è vero,
1: Allora, signori, allora.
2: Chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo peste vi colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
0: la Madonna che bottiglia
2: glu, tutti quanti con la sete, via, vai.
0: Ma visto, ma visto che ma visto che bottiglia, che già una botte, non una bottiglia,
2: c'è un bottiglione proprio.
4: Venite, signori, perché bisogna bere. Ricordiamolo.
2: Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16:30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi e chi non vuole.
0: No, in caso
2: ci doveste perdere, anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
0: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina e vediamo...
3: Andiamo con la prima traccia
0: che forse è meglio.
3: Perché, bravo,
0: ecco. Oh, c'era il Merlot? È finito? Benissimo. Allora andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC e voi dite fermi tutti un attimo che non ho letto la scaletta.
3: Non si preoccupi, attenzione.
0: Se sono sbagliato perché alla fine non c'era G ma c'è l'apostrofo, però a parte quello dai è abbastanza
3: Madonna che
0: Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta veramente,
2: ma soprattutto aiuta anche professore Lurenz.

0: Cioè non riesco a capire come un semplice bocchetto possa costare 35% meno rispetto al rapporto completo. Mi fa sorgere due dubbi. O lei dal punto di vista orale è da 110 lode, oppure nasconde delle magagne dal punto di vista fisico, scusi.
1: Lambranga!
2: Gunshooting e CDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, un po' di ciano freschissimo, ripidissimo, rock and roll, va bene, un po' di rock di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
3: Salute. Sì,
2: no,
3: esatto.
2: Non era una cosa... Perché, no. Scusi, vada lei piuttosto.
3: Dove devo andare? Vado via?
2: Io stavo per dire in maniera diretta dove deve andare.
3: No, quanti... però,
4: ma è il momento della notizia.
2: Buongiorno, come va?
3: 33 anni che facciamo questo, quelle notizie... No. Comunque.
4: Lo so, ma mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
3: Certo.
4: Comunque.
3: Niente, scusi, una rivincita personale. Niente, prego, mi scusi.
4: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
3: E la polvere è quella dorata da mettere sui capelli magari.
4: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni.
2: E soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona. È
3: esatto,
2: una cosa questa che...
3: lo confesso.
4: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
3: Allora, calma. Sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento.
2: Tutta la notte.
3: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un momento.
4: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
3: Perché ride, professore? Era partito già bene. Non rida.
2: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada.
3: Mi scusi, porti pazienza, lei oramai conosce il professore.
2: Prego,
4: dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato in automatico.
3: Sempre il bello della diretta.
4: Porca di quella.
3: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
4: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
3: Cargo Largo.
4: Cargo Largo. A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
5: Siamo messi bene.
4: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
3: Ma no, dai.
2: No. Che bello, guarda, ci ha messo uno zucchero di vino per la torta. Pensa dopo.
4: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo proprio.
2: Una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
4: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti, quando mio marito l'ha aperta, è venuta fuori questa sostanza. E ha detto, Jade, abbiamo smancato! Ci siamo chiesti, cos'è questa roba? Poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti il personale. E colui che ce l'aveva messa ha detto, bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. Un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
3: Esatto!
4: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione e poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina. Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
2: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salino.
4: Della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
3: Non rida,
2: Breaking Bad, lei si è perso lui che tracannava dal cartone che...
4: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
3: Finisca il saggio di farmacia, su, prego.
2: Sì, infatti.
4: Guarda. No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico, così la gente se la può fare a casa.
2: È stato molto veramente bravo. Ci sta bene.
5: Io sto prendendo appunti.
4: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap. Non è un problema.
5: Perfetto.
4: Ma adesso basta con i farmacismi. Ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strillone su Radio 6023 Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia come l'ha scritta qualcuno.

0: Dance the Night, direttamente da Barbie, il film preferito del Volk, e abbiamo pensato di poter aggiungere questa piccola chicca per quanto riguarda la notizia, qui allo Strillone su Radio 6023, solo per voi. Ma, professore,
1: sì,
0: non aveva detto all'amministratrice quanta bella musica noi passiamo? Soprattutto stavolta ho notato che nessuno ha fatto nessuna interferenza sul pezzo.
1: Ma guardi, io stavo vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantantessa, sì, che onestamente
0: è
1: molto bravissima, no, è molto brava, è molto...
2: No, cioè,
1: ma assolutamente, cosa ho detto? Ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi... Senta, no, ma vogliamo un attimo, visto che il Volk è andato via, no?
0: Ma dove è andato?
1: Ma non lo so, sarà andato in bagno come sempre. Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano, faccia lei il numero, se no sempre io so quello che va.
0: Dov'è il numero?
1: È esattamente dietro di lei.
0: L'ho trovato.
1: Sì, era quel foglio a tre, glielo ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
0: Ah!
1: Mi raccomando, faccia tutti i numeri,
0: Ma cos'è? Un codice fiscale?
1: Ma lasci stare, risponda a lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono.
0: Certo.
1: Ma quanto è lungo sto numero?
0: È un momento, c'era la virgola.
1: Capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
0: Sì, pronto.
3: Brutta!
0: Buonasera, qui è...
3: Brutta, la
0: lato
3: che sto scappando!
1: Mi ha appena chiamato! Scusi!
3: Bella, che sto scappando, sono qua in macchina, sto facendo cose, sì, chi è che rompe i marani?
1: No!
0: No! Ravaioli, buonasera, siamo il prof...
3: Brutta!
1: Sì, pronto! Un attimo, ci andiamo...
0: Pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo Strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi, per favore.
3: Certamente, mi guarda i tre busoni, finalmente, che magari mi potete dare la mano.
0: Certo,
1: no.
0: Cosa succede, Ravaioli? Se,
1: aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui
0: giusto,
1: abbiamo Gin, che si trova qui negli studi, nei gloriosi mastodontici, dice, dello Strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente, il nostro tutto città umano, visto che, come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, parca di curatore, che sto passando, ti tiro una pronta.
1: Sì, no, pronta, no, saluti la nostra ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Dunque sono un po' in difficoltà.
2: Cosa?
1: Che è la macchina della NASA, cioè.
0: È un Boeing. Sì, pronto, Ravaioli.
3: Ma perché ragione in mille, io sono in America, vi ricordate?
1: Ah già, lei è rimasto da quelle parti.
0: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire.
3: Ma come hai fatto a capirla?
0: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore.
3: In questo momento sono appena uscito da Texas Roadhouse, praticamente mi sono fatto una mangiata che lì sulla Street 70, presente, no?
0: Dove, scusi?
1: Dove?
0: Non
1: scusi, dove?
3: Sulla Street 70?
1: Sì, sulla Street 70, dove? In quale città però?
3: Bussaxa, me stavo andando via da Kansas City, nel Missouri.
1: Da
3: il mio camioncino, tranquillo, bello pieno di roba, robetta bella, no? Tra l'altro la signorina, per caso, lei per caso vorrebbe una Barbie?
1: Gin, penso che ce l'abbia con te.
2: Ne abbiamo abbastanza, penso, di Barbie.
3: Anche perché se parlavo con voi due busoni sicuramente dicevo signore e non signorine. Comunque va bene, altra roba.
1: Pronto! Pronto, sì! Allora,
0: pronto!
1: Senta un attimo!
0: Maledetto!
1: Sì. Allora, dicevo, dove sta andando? Ci dica almeno dove sta andando.
0: Dove
3: scusate, guardate che non è facile andare ai 760 miglia l'ora in giro per la 72 Street, né? Insomma. Appena passato Odessa, direzione Concordia, poi passo Swiss Springs.
1: Dove?
0: Dove?
3: Swiss Springs, dai, voilà. Non stiamo lì a parlare di Rob. Springs, sempre primavera e dolce, sweet, dolce, springs. cosa sta a parlare con voi, tre busoni,
1: no,
3: una roba.
1: No, no, che non capiamo.
3: D'animale, sto tirando dritto perché sto scappando, non capisco, ma c'è un branco di polizia, sta seguendo un sospettato.
1: Forse sarà lei, visto che stanno dietro.
3: No, lo so, io qua sto andando veloce perché so, qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
1: Ecco.
2: Ora si spiega.
0: Quindi è lei.
3: Praticamente devo andare in Colombia.
1: Sì, certo.
0: In Colombia? Ravaiolo?
3: Allora non stiamo lì, poi io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, dei piccoli, delle tabacchine. Tra l'altro devo anche passare per l'University of Missouri. Stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male sei subito.
1: Certo.
3: E praticamente niente. Poi se volete venirmi a trovare, io già c'ho una sistemazioncina nell'hotel lì a Colombia.
0: Che offerta ci può dare come sistemazioncina nell'hotel?
3: Ci devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
1: Certo.
3: Anche il servizio quello notturno.
1: Cosa?
3: Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
1: No! Non ci facciamo conoscere, per favore, su. Allora.
3: Insomma, praticamente è molto facile, voi arrivate lì comodissimi e freschi a Colombia.
1: Certo.
3: Praticamente mi seguite sempre la strada che si chiama...
1: Aspetta un attimo che vediamo anche noi, così almeno vediamo le...
3: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
1: Certo.
3: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Geneva, lì una roba che veramente da di moda, si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri siete arrivati lì. Columbia, The Bradford, Columbia, Trouble Tree. Una roba morbidissima.
2: Bisogna passare il canyon pure, cioè non ho capito.
3: Però anche non sento bene, ma scusi, dica.
2: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
1: Detto, bisogna passare anche il canyon?
3: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che va un po' male. Ma qua in Colombia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so cosa dire. Non so cosa avete capito, va.
0: Quindi bisogna passare il canyonero?
3: Non ho capito, scuse, ma ha parlato il triconomo, mi dica.
0: Allora
3: dica.
0: Ravaioli. Io
3: spero
0: che non le debba. Pronto! Sì! Io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
1: Ma va che gli vuoi bene, mazzito, va.
3: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sullo specchietto.
1: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
3: Aspetta un secondo, che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Mo sto andando dove devo andare, cosa vuoi? Da me, della mia vita. Mo sai?
0: Almeno.
3: Ma pensa te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7. Scusate, arrivederci.
1: Sì.
3: Mi raccomando, fate sempre l'amore, non fate la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
1: Saluto a lei, Aioli! Un saluto!
0: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
1: Sì, no, infatti, è stata...
4: Glu, glu, glu, glu, glu.
0: Ma che...
4: Non lo so, ha finito Dua Lipa?
1: C'è stata un'interferenza.
4: No,
0: dov'era?
4: Mi sono levato, ho sentito Dua Lipa e sono andato, perché non è normale.
0: Perché a lei non piace Dua Lipa, eh?
4: Assolutamente no.
1: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa, oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per...
4: Come scappa perché, dalla polizia?
1: Sì, lascia stare, guarda, si preso un patrimonio. Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
4: Ah sì?
1: Ah no? Pensate, un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, te lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice, un camion che trasportava 413.793 pezzi.
0: Scusi, come?
4: Abbiamo capito le ultime due
0: non abbiamo capito.
1: scusi. Dicevo,
4: lei fa il figo e poi
1: un camion che trasportava 4.000 pezzi. Della nostra nuova, è scritto proprio così.
2: Vabbè, avete capito, no?
4: Tanti
1: pezzi. Della nostra...
5: Professore, però io la dovrei fermare un attimo.
1: Che cosa?
5: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
1: Ma no, ma no, ma non... stia zitto, dai, stia zitto.
4: No. Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
5: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vado avanti.
1: Insomma, questo camion è trasportato 6.153 pezzi della nostra nuova gamma. È stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion, partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili. Bene. Sparito, cioè, Copperfield,
5: hanno spento pure la scatola nera,
1: più o meno. Le indagini, cosa?
2: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
1: Eh sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì, tac,
5: infatti,
1: tac, tac.
5: Anche il Volk piange.
1: Sì, sì. Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione. Ecco. Quindi, rintracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza, si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat.
4: Sì,
1: che poi provvederà a trasmettere tali prove a, insomma, agli inquirenti. Però quindi se sono rubati, pensa, 4.000 pezzi. Pensa,
4: ma immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari è un prezzo straordinario, molto vantaggioso, apre, è fallato, e devi pescare il codice a barre, me lo portano via e mi viene da pensare...
3: Allora, ma sempre preso per il culo!
1: Questa cosa qua. Comunque...
5: Vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
1: Ma infatti, chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua.
5: Diventi quindi... cieco per il diabete.
1: Esatto. Comunque, andiamo avanti con la buona musica.
4: Ecco. Andiamo avanti che fa male.
5: Volk, risponda lei.
4: Benissimo. Sì?
6: A stronzari, a improvvisati, a mediocre, a bugliaccari, a sozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque, vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
4: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
5: Va bene tutto, ma psicofanti no.
7: Ehi, la macchina è pronta. Se vuoi, quando vuoi, se vuoi, quando vuoi già, mi rismuovo.
4: Va bene.
1: Benissimo, questo è stato
4: abbastanza... passare lì sotto... Chiudi sto citofono.
2: Amici vostri?
4: No. È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
1: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, è doveroso fare un importante annuncio.
5: Devo mettere la mano sul cuore.
1: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita,
4: particolare. Era doveroso, come diciamo.
1: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come l'ha scritto.
4: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
1: Quasi. Quello Skynair de finale, diciamo,
4: esatto. Sì, era un po' così.
1: Però, il colpo di coda è stato quello. Esatto. Il Linear di Skinner.
4: Sì,
1: Sweet Home Alabama, ma sentiamoci di che è meglio.

0: Che è? Chi mi chiama?
1: Lecca!
0: Avete tutti i sacri gusti!

0: Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma no,
2: chiudiamo così.
3: Quindi dobbiamo tagliare sempre
0: così. Scusate, però c'è la regia che c'ha il ditino pesante solo ma quando ci sto io, poi tra le altre cose questa non è una cosa che non si capisce, non si capisce come mai. Vabbè. Comunque possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti con
1: Final.
0: Che rottura di palle sto telefono.
1: Sì, purtroppo
2: qualcuno
1: così.
2: Risponde?
0: Adesso vabbè, dai, rispondo io, tanto non siamo avanti di sì, pronto!
1: Ancora.
0: Ma tanto lo troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
1: Fa sti scherzi strani con sti antifurti. Vabbè.
3: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non è, ancora, ma non è il telefono fisso.
3: No, è il mio. Scusa, è il mio.
0: E rispondi, bene. Ma vai fuori a rispondere.
3: C'è la stessa, sì.
1: C'è la stessa suoneria del.
3: Ah, okay.
1: Secondo lavoro del bravo. Vedi?
3: No, ma il Volk. Sì.
1: Sì? No,
0: ma... no. No, ma fatti pure i cazzi tuoi. Da quello.
3: Arrivo.
0: Sì, certo.
1: Faccia con comodo, tanto comunque c'è anche l'ospite che insomma proprio noi ce ne battiamo completamente.
0: Ma sì, ma no, ma quale ospite? In questo momento non c'è nessun ospite. Scusi, dove sta scritto? Non c'è in scaletta. Allora, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con il nostro...
3: È arrivato qualcuno, però io sto continuando la telefonata, non riesco a vederlo bene.
0: Ma chi vuoi, che arrivi adesso? Ma per cortesia, chi vuoi che arrivi? Ma chi è?
1: Cioè, dicevo ospite comunque.
0: Ma chi cavolo è?
1: Cos'è sta roba?
0: Ma chi sono questi? No, niente pendere di fiori, per cortesia.
1: No,
0: per cortesia, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora.
1: No, dai, no.
0: Però ci sa fare, c'è bisogno dirlo.
3: Squettatevi. Squagliatevi.
0: Oddio
3: adesso
0: mio.
3: Devo parlare.
0: Oddio mio.
1: In presenza, signori. In presenza. Arrivederci. No, se rimanga qua.
0: No, venga qua lei. Dove va?
3: Signor e il signor Sessietn, salve.
0: Salve.
3: Finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaltanzosi. Almeno ci sta una bella sbaltanzosa, finalmente.
0: Sì, ma stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
3: Tantissimo, visto che parlo un lombardo perfetto.
0: Perfetto, proprio si sente bello. Lombardo.
3: Assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo?
3: Sì. A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanzosità che mi porta presso quando entro.
0: Certo, la sbaldanzosità.
3: Perché fondamentalmente che sono super CEO, super mega indoor store, desto covo.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
3: Ma c'ha l'eco?
1: No, c'ha
3: un problema alle orecchie? No. Lei, Spolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Certo. Ma glielo dica che per giocare a freccette comunque, visto che c'è una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
3: Allora, vai. Vabbè. E soprattutto non lo smanacci, perché io ricordo che lei c'ha questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Sbalaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: C'ho occhio, uno che
1: c'ho. Glielo dico, è a un metro da darle una testata. Cioè, nel senso, è fisicamente
0: no.
1: Guarda avanti. Attenzione, perché io potrei darle.
3: Ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centravanti sfondamenti.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, centravanti sfondamenti, ci vuole a dire perché vuole? Sta qua oppure.
3: Io sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza. Per poter parlare della mia splendente, con il cuore e con la mente, soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior di squattrini.
0: Certo, che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serve.
3: Ma è facilissimo. Vedete che siete degli scalcagnoni con un capito proprio niente.
0: Porca,
3: ve l'ho detto un sacco di volte, vi ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente, non ci ha mandato.
1: Ma quale mail? Dove? Su che cosa? cosa, faccia così, dato che lei è in presenza qui con in pompa magna, abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete, comunque è tutto bello, ci faccia finalmente la presentazione
0: di questa app, magari ci dice
3: l'amministratrice delegata,
0: scusi.
3: Complimenti. E com'è che si è ritrovata in questo covo di Sbarbagnaus?
4: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
3: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbacioni. Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanzo poi cambieranno un po' di cose. Capisco.
1: Magari.
3: Quando si parla d'impresa, io imprendo. Io imprendo.
0: Ecco, lei se ne va per imprendere e andare... Senti, no. parlaci tu, perché sennò
1: no,
0: io
1: no, non ci parla, cioè, no, parlaci tu. Le lasciamo lo spazio.
3: Stai calmo là, sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai visto. No, è meglio di no, perché poi...
1: Va bene, lascia non importa. Sì. Lasciamo perdere le minacce, lasciamole da parte, siamo in un clima friendly qui allo Strillone, è un mercoledì sera piuttosto tenue, diciamo.
3: Che clima siamo?
1: Friendly, amichevole, quindi, caro Lazzaro, ci
3: allora,
1: spieghi...
3: Allora, friendly ce lo dice a casa sua.
1: Facciamo così, amichevole, un clima amichevole, va bene?
3: Quello che ho creato dentro la mia azienda, che ci ho detto venite a lavorare, ho preso gente che veniva dalla Speppol, ho preso gente che veniva da Amazon, preso gente che veniva, non ho preso voi perché non sapete fare un cazzo.
1: Non importa, niente di quel, professore mi dà una mano, non ce ne frega niente di quello
0: allora,
1: che lei
0: è venuta a parlare di questa conferenza,
3: applicazione che voi quando la mettete sul telefono giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in sdor e succede finimonto,
1: succede il patatrac,
0: certo, ma ci dice a cosa serve,
1: ecco,
3: certo, l'app si chiama
4: non si è capito,
0: scusi, c'è un problema con il microfono,
4: è scritto bene.
0: Ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè.
3: Avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere?
0: Ah, delegata, no, sderenata!
3: È scritto molto bene. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi.
0: Di cosa?
1: Di smacchioting, di pulizia.
3: Di smacchioting.
1: No, bisogna
3: abbiamo fatto un lavoro di smacchioting appositamente.
1: Sì.
3: Non è metti la cera, togli il cerume.
0: Senta, cerume, no.
1: Va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa
0: che cerchiamo
1: notizia,
0: di
1: vorremmo cercare di concludere perché
3: 3 mesi magari... che girate? Perché no, non ce l'avete Google Maps?
1: Sì,
0: non in quel
1: quello,
3: non
1: quello
3: ce l'avete Instastract?
1: No, io sto facendo
3: non ce l'avete Foodstress?
1: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sul naso. Dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, caro Lazzaro, carissimo Lazzaro, carissimissimo Lazzaro, in 2 parole che cosa fa l'app? Ce lo spiego, così almeno noi...
3: Allora, una parola.
1: Benissimo, una.
3: Si scarica.
0: Sì, e vabbè.
4: Fatto, finito. Parola. Finito adesso, eh?
1: Fatto, sì, bene.
3: Seconda parola.
1: Sì.
3: Si applica.
0: Porca troia.
1: Si applica.
4: Quindi devo fare così e poi.
3: Esatto.
0: Poi.
4: Okay.
3: Vedete che la sderenata ci
0: riesce. Sì, sì, la sderenata ci riesce. Io voglio capire. Poi cosa serve?
3: E praticamente dobbiamo poi implementare la funzione di Sperring.
1: Scusi, non ho capito, non balli su, perché lei lo vedo un po'. Rimanga fermo, di che cosa, scusi?
3: Che cosa siete, una ratta sorto muti stricognate?
1: No, però...
0: Guarda che io sto...
3: Guarda,
1: una fatica pazzesca.
3: Ma avete già rubato un sacco di tempo, e il mio tempo è tanare, sì, la differenza è il vostro.
0: Che vuol dire? Che vuol... non ce ne sta... non ce ne andrà mica via senza dirci a cosa serve.
1: No, qua io da lei
3: ma
1: qua
3: no, ma no, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
1: Ecco, ci
3: devo
1: dica.
3: Chiamare la mia panda. Panda!
0: No, banda, no, banda, no, per cortesia, no, no, no, no, non entrate, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, non entrate, ho detto, non entrate, ho detto, porca puttana, porca!
3: Bravo, così.
1: Dai, che mi rimbalza l'orecchio.
3: Infioramando, venite qua, aprite l'arco.
1: Che arco? Senta.
3: Ciao, stricagnone!
1: Ma dove
3: ciao,
1: va? Ciao, l'applicazione!
4: Sì, ma come, dove?
0: È andato, cioè non ci voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci, andate fuori anche voi, pupazzi.
4: Basta, sto casino, basta.
1: Ecco, chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a questa scena.
0: Oh, e tanto già ha detto a che serve. E tanto ce l'ha detto a che serve.
1: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
0: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono 3 mesi che ci proviamo.
4: È un casino, non a caso sono amministratrice di rete.
0: Sì, vabbè, ho capito, non è che adesso dobbiamo... ecco, comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
1: Non lo so, il bravo non lo so. Cosa deve fare? No, no, no.
3: No, te sto a dire no.
0: Sì.
3: Allora, forse facciamo così. Ha detto facciamo no. Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
1: No, no, no, no, bravo.
3: Ok.
1: Sì. Professore, guardi,
0: di solito quando parla di queste cose ce la sempre con te, non so per quale motivo.
3: Però abbiamo detto altri 3 mesi, eh? Altri 3 mesi.
1: 3 mesi.
3: E l'affitto è importante. L'affitto è importante. Ma l'affitto, sì, se lo ricordi.
0: È lui che deve pagare l'affitto.
3: Gentilissima, gentilissima.
0: Aia.
3: Sì, sì.
0: Ha detto gentilissima.
3: Lo saluta caldamente. Glielo
1: ma saluta
3: dico,
1: cosa?
3: E lei, sì, deve sapere che la risaluta ululantemente. Sì, sì. Sì, sì,
0: aia,
3: sì.
0: Forse ho capito chi è.
1: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
0: No, faccia una cosa, prendo io per i pallettoni, lei le canotizia, va che meglio.
3: No, con permesso adesso perché devo ritornare in trasmissione.
0: Sì, però c'è però magari.
1: L'ha salvato la notizia. Bravo, spenga quel telefono, che adesso le racconto una storia che magari probabilmente... Chissà che magari può, le può dare qualche ispirazione. No, vabbè, allora. Perché io, cioè, sono cose che mi destabilizzano. Queste io e lei, bravo, parleremo in separata sede. Ma veniamo alle notizie invece carine, fresche, freschissime.
0: Carine come guidare sull'autocisa.
1: No, quello è un po' meno carino, specialmente quando ci metti
0: 2 ore e 20
1: per fare la bellezza di 22 chilometri.
3: O carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla.
1: No, però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi. E si tratta di un'auto, signori. Sì, benissimo, un'auto.
3: È un'auto nuova?
1: È un'auto, a guardarla così dalla
3: foto. È un'auto ibrida?
1: È un'auto, bravo, un'auto, un BMW, va bene?
3: La sua macchina, sì.
1: No, bravo, non lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e appiccicata da manifesti che rappresentavano una chat segreta, signori.
3: Ma no!
1: Fa un po' sorridere la vicenda che ci porta tutti quanti insieme a braccetto cantando a Bari, anzi in provincia di Bari, perché la vicenda è avvenuta ad Altamura, ok? Ah. E ovviamente in poche ore le immagini della vettura di qui sopra hanno fatto il giro dei social, come ben sapete, ormai basta il telefono, e una fotografia rimane impressa nell'etere. E andiamo un pochino più nello specifico, perché si parla, signore e signori, di tradimento e vendetta. Bella, servita fredda. Ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social, stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che, appunto, purtroppo è una notizia molto semplice, perché... scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante e una bella scritta in bianco con scritto traditore!
3: Bella no, sulla ma bianca. No!
0: Pensa!
1: Bella. Purtroppo fantastico. È stata... anche imbrattata, eh sì, purtroppo è come dicevamo prima, ovviamente le immagini hanno subito fatto il giro del web e a quanto pare questa, diciamo, la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signore.
0: Lei, ecco,
1: si è vendicata, signore. Spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona, in quei minuti, dove appunto si sono fermati a filmare e a fotografare la macchina deturpata per questa vendetta che è servita fredda, perché a quanto pare voci di corridoio dicono che ha agito nella notte, quindi nella notte, sapete, tutto un po' più silenzioso. Attaccare tutta sta roba, se andate a cercarvi la notizia in giro per il web, vedrete sicuramente, anche perché la troverete sicuro, sicuro, mettete tradimento Altamura, lo trovate sicuro, freschissimo e morbidissimo.
0: Se lo cercate proprio, sono scritto web, proprio scritto web, così, web.
1: Ma certo, io uso quel motore di ricerca lì.
0: Ah, ecco, voi... adesso si capiscono tante cose.
1: Oh, so io,
3: uniweb.it. No, però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social, con sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo, sì, così, tirarlo fuori, ma dall'altra dice, conviene, diciamo, acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
1: Esatto, esatto, esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzuata. Però, come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa. Se c'è
0: la
1: pagare,
0: alla faccia del sassolino.
2: Almeno
1: diciamo che, insomma, non, io, insomma, diciamo, il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto. Poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi, se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata, con un po' di acquaraggia, come dice il nostro carissimo. No, perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia.
0: No,
1: pulisce tranquillamente, e poi si porta a lavare tranquillo e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono vendicato. E per tutta risposta, signori, qui su 6023 portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
2: Gianfranca?
1: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail. Alborosi, che ci porta qui a 6023, Still Blazing.
0: Pensa.

0: Se ogni giorno è una lotta, scendi in strada e combatti. Questo dice in sintesi Alba Rosy qui su 6023, che ci ha portato Still Blazing. Quindi continuiamo a lottare, ragazzi. Questa basta andare avanti, eh? Tanto quello è andato a farsi i cavoli suoi, siamo rimasti con l'amministratrice, chiediamo scusa, ma queste cose succedono sempre. Io
1: Figuri, non prenda
2: che... anche nota cortesemente del fatto che il professore prende e si allontana dalla posizione lavorativa.
1: Ma non si preoccupi,
0: giusto dirlo, è giusto segnalare.
1: Io già sto sentendo tutto.
0: Benissimo, ottimo, allora, però dato ottimo. Che noi siamo comunque delle persone corrette, a questo punto sì. Ordiniamo anche noi il cibo, la cibanza, esatto. E così facciamo... Facciamo un menù scelto un po' così.
2: Lei cosa predilige, amministratrice delegata, mi scusi?
1: Allora, non lo so, vogliamo chiamare una pizzeria?
0: Facciamo
2: pizzeria, se permette gliela offriamo noi.
0: Ma ci mancherebbe
1: grazie questo. Grazie mille.
0: Cioè, gliela offre il bravo, perché lui è...
2: Tanto ho la tessera del presidente. Glu glu glu glu.
0: Faccia bene sto numero, per cortesia.
2: Era nel numero, glu glu glu glu. Cosa
0: perché era? C'è la signora poi sopra che batte con la scopa, capito?
2: E Volk, ordini sì. Lei che ha una bella voce.
0: Ma come ordino io, scusi? Vabbè, ordino io.
3: Sono andato alla farmacia, ma non ce l'hanno i Grufen, di quello che c'è il principio attivo, ipoprofen, guachitemu.
0: Ma come, scusi, porti pazienza,
2: ha ordinato?
0: Ma io, no,
2: vabbè,
0: non so,
2: ho capito, lo faccio io cuffie, il numero.
0: Sono preso pure un baffa per il Trufen, il Groove, il Mruf, vabbè.
2: Mi scusi,
4: ma che cazzo sta a dire?
2: Devo mettere il numero, cioè il baffa nel numero, il numero.
0: No,
1: la virgola?
2: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porcaccia la miseria, guarda che... Ma come si chiama
2: faccio il
0: Grufen? Boh. Trufen.
2: Sì, pronto, volevo
0: Ecco, vedi? Te le tiri. Quando te le tiri, te le tiri.
1: Fantastico.
0: Aspetta che mi metta già in posizione.
2: No, io...
0: Lo so. Scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te, bravo. Ti metto la mano sulla spalla.
1: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva. Quindi.
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato numero, adesso se ne accorgiamo.
2: Il problema
0: è
2: che...
5: Allora, Piercarpo, per favore non dimmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
2: No.
5: Pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: Pronto?
5: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si inserisce in frequenza, aspetta un attimo.
0: Pronto?
2: Tassuglia.
5: Sì, pronto, qui che comandante generale del Servizio di Barba.
2: Ecco. E ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo noi abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di ridere. Le chiederei di comportarsi bene perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
5: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno, eh.
0: Senta, Pentassuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo la bravo, venghi. No, bravo, venghi qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentassuglia che ci due parole con la nostra ospite e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda, Pentassuglia, amministratrice delegata. Quindi mi raccomando.
5: Ho capito, che sono ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
0: Benissimo, no.
2: Così impara, Volk. Ecco, gli dia corda.
5: Cara amministratrice delegata, mi presento, sono il comandante del Zeno Pentassuglia, comandante della... E qui...
0: Sì, certo. Salute.
2: È chiarissimo.
0: Salute.
5: E quindi mi dica, no, non la sento, però, non dà la mano.
0: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano. L'amministratrice delegata è rimasta un attimo così. Ma adesso
5: forse c'è stata un'interferenza. Mi dica, esatto.
2: No,
5: mi dica
2: un attimo, è rimasta un attimo in F4, sta arrivando un attimo.
1: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è?
5: Comandante della Genova, che mi parla?
2: Ecco, a posto. Allora, cara amministratrice delegata,
5: bello fare queste conversazioni.
1: La pazienza che ci vuole.
5: Ma ci vuole una gran pazienza, soprattutto con quei cialtroni che si ritrova lì vicino.
2: Certo.
5: Ma che...
2: Certo.
1: Ah, no, sì, certo.
2: Pensi a noi che ci abbiamo da fare sempre.

0: tocco io.
1: Allora, caro mio mister, dice, guardi, io, visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra era, che praticamente...
0: No, cosa, no, perché quello è il nome, c'è? Quello è il nome.
2: Ah, ok, fantastico.
1: Ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che va bene. Ah, dico, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto qui alla Air e con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a glu glu glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova...
0: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose. Certo. Prego, diceva?
1: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo 3 giorni di volo, perché...
3: Certo.
0: Una cosetta.
2: Direi... Molto volentieri, ma devo rifiutare.
1: Peccato, perché sennò il comandante, io col mio secondo Piercalvo, poteva essere veramente una bella gitarella. Poi poteva conoscere la mia adorata Sandra, che fa qui la Hortes, che praticamente poi ogni tanto. Sandra, sto parlando, non sto flirtando.
0: No, ecco.
1: È un po' gelosa, deve stare tutte le volte.
0: Mamma mia. Allora, non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi
1: impegni. Vabbè, aspettate un attimo che sto passando sull'Oceano Indiano, aspetta un attimo.
0: Come sta passando sull'Oceano Indiano?
1: Signor comandante, in questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, i castri maledetti, potete scendere col paracadute, grazie, arrivederci.
3: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
0: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che è più veloce, taglia i tempi. Così,
1: ma
0: purtroppo...
1: sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo dall'aereo e via. È stato un attimo.
0: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
2: Direi, non vorrei
0: molto molto bene.
1: Vabbè, ma comunque sì, che c'è Piercalvo? Che cosa c'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
0: Senta, cialtroni.
1: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, andato, poi perdiamo un motore. Dobbiamo salire? Vabbè, saliamo, però piano, non tira, piano.
0: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su l'aereo, bocca delle altezze molto alte.
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
3: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente.
0: Stia calmo.
3: C'è solo un'interferenza.
4: Ma chi è? La cuffia? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere delle piante, me lo ricordo.
3: Sì, ma è stato tanti euni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
0: Adesso riposi.
4: Comunque, riposi. Volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito, lei con la maglietta di quel colore orrendo sappia... È la prima la sua, va bene?
0: Sì, va benissimo.
4: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli.
0: Sì.
4: Ci sentiamo prossimamente.
0: Grazie.
4: Per la prima convention, va bene?
0: Va benissimo.
4: Vi stiro bene, pronto?
0: Sta scendendo con lei.
4: Allora, basta, che non accada mai più,
3: Noi volevamo ordinare una pizza.
0: E pensa. Io...
4: Faccia gliela do però, se la vuole condita.
0: No, lasci perdere. Noi dovremmo salutarla. Se però lei una volta, la prego, riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
4: Ma guarda che io tutte le... A parte il fatto che io non è che riagganci il telefono perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
3: Agganci le cuffie.
0: Agganci le cuffie all'apposito tasto di chiude.
4: Vabbè, ho capito. Vabbè, ciao, alla prossima.
0: Grazie.
2: Buona serata.
0: Abbiamo avuto qui in diretta spiacevolmente.

0: due maroni questi, tutte le volte che si mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
1: Forse ho capito, facciamo scendere
0: i piloti. Sì, signore, qui il comandante della zona per sulla gripana. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutto l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
2: Bravo,
0: ragazzi.
2: Però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
0: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, fuori dai coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
2: No.
0: No, perché allora, senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no?
2: Sento,
0: allora, facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo la hostess al pilota, ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
2: No, guarda qua.
1: Siamo riusciti.
2: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stellone le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so che dire, non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
3: Oh, ma che bella cena che mi sono fatto. Oh.
2: Niente.
3: Non avete mangiato?
4: Senta,
3: voi?
4: Professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
3: Non c'era, figurati.
2: Guarda, non avevo dubbi.
3: Sono andato al boia, il boia a Trastevere. Va bene, comunque signori, siamo arrivati al momento della classifica dello Strillone, glu, come sempre la classifica, la classifica è ha cercato anche questa volta.
2: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
3: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì dell'angelo, quindi vale a dire Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile, ma questa è un'altra storia.
2: Succede.
5: E lei sa perfettamente come funziona il lavoro.
2: Esca dal gong.
3: Allora, iniziamo con questa classifica che, come stavamo dicendo appunto, è una classifica proprio dedicata alla giornata della Pasquetta, no? I preparativi che ormai si stanno mettendo sempre più in piedi, i gruppi che sono nati di WhatsApp, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa mangiamo, dove ci vediamo, e quindi
2: carne.
3: Esatto, cioè, noi andremo di ciccia, ma signori ciccia
2: via.
3: Esatto. E allora, 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi i peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei al punto numero 10.
1: È un secondino che stavo ancora appuntando.
3: Ma certamente, anche tutto il carcere, non solo un secondino, prego.
4: Esattamente lì.
3: Pronto?
4: Si è battuta.
2: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia adesso. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
3: Vai, ce l'ha.
1: No, allora, non guardare.
2: No, noi non guardiamo. Guardiamo un'altra parte. No,
1: ma
2: non...
1: c'è tanti fogli qui, ma non ci
2: lo so, purtroppo, ma non ha messo a posto il bravo.
4: Avevo detto di mettere a posto. Io sto guardando un'altra parte, non mi rompa le scatole.
3: Cosa è successo?
2: Non ha messo a posto, c'è foglie dappertutto. La dottoressa adesso si è messa un attimo. Dovrebbe essere lì. L'ha trovato.
3: L'ha trovato?
1: Lì. Sì, l'ho trovato.
3: Prego, puoi iniziare.
1: Il decimo, signori. Allora, si viene chiamato il salutista estremo. Quello che praticamente ogni volta che lo vedi con questa borsa frigo, chissà che cosa avrà lì dentro.
3: Mamma mia.
1: Sicuramente non cibo commestibile, perché della serie se ne esce con: ragazzi, ho portato l'hummus di ceci decorticati biofermentati al chiaro di luna e acqua alcalina e pH emotivo, che non so cosa sia, però...
3: Mamma mia, ma che roba è?
4: Ah, beh.
1: Mentre quindi tu stai grigliando la tua carne con la tua birretta fresca da appena uscita dal congelatore, che ragazzi è uno spettacolo, lui ti guarda come se stesse accendendo un rogo medievale.
3: Ma no, ma posso vedere.
1: Quindi mentre tu stai assaporando la tua dolce carne super grassa, e ogni volta che tu mordi lui racconta quello che succede al tuo intestino.
3: Voleva dire al tuo intestino, per caso, dico a naso.
1: Sì, l'intestino, quello. il risultato che a fine giornata non hai più fame, ma ti arriva solo una grande depressione.
3: Beh sì, in effetti sì. Quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io arrogo per davvero.
1: No, ragazzi,
3: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scala e si va a fare la radio.
5: Sì.
3: Allora, poi abbiamo...
5: È colpa di quell'altro che mi ha fatto sentire.
2: Ma io in realtà volevo dirle dopo, andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
3: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino. Mentre ancora tu stai cercando di capire dov'è parcheggiata la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere, oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde: beh, la frase è questa, questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, A fine giornata non senti più le orecchie e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno pago o disparo, vediamo chi va.
2: No, io stavo guardando il bravo.
5: Vado io all'ottavo posto, perché questo mi rispecchia, il polemico professionista.
3: Ecco.
5: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
3: Ma che due palle.
5: È l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tua Pasquetta. E non sai neanche il perché. E tutti sanno. No!
2: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio. Perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo. Sparisce un ninja, lo punisce, no, sparisce. Arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla, punto 2, non ha portato nulla, punto 3, soprattutto non risponde a quel maledetto telefono. E poi alla fine, quando si presenta, arriva con una birretta calda, ovviamente, certo. Da 33, giusto, dicendo: scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, mi scusi.
3: Dottoressa, prego.
2: Passarle la domanda, mi scusi. Mea culpa.
3: No, dottoressa, ma il risparmio energetico, se non premi play non parte, capito?
2: Sui cenci.
3: Esatto.
1: Il romantico in crisi.
3: Ah.
1: Nel sesto posto con... Portiamo la fidanzatina, sì. Con cui ha litigato 20 minuti prima. Cioè, il risultato? Certo. Tu stai là, giri la carne, senti. Tu non mi ascolti mai! E tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta e direi anche un po' di uomini e donne, però. E la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere.
3: E tu lì ti fingi morto perché fai come davanti agli orsi. Mamma
5: mia. Ti
3: esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che è un mix, guarda, veramente. Parte forte. Oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo tre ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
2: Ecco.
3: Cioè, quindi questo per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu vai in metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo. Ogni tanto andiamo a vedere, mamma mia.
5: Ah, ancora puzza.
3: Ancora puzza.
5: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
3: Ah!
2: Ecco.
5: Non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
3: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, no, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
2: Sulla brace,
5: sulla griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi quattro volte perché la luce non era giusta, e a fine giornata hai mangiato freddo, mai un album fotografico degno del National Geographic.
3: Ok. No. No, no.
2: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. Il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come sapete, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e il mio sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti a essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
3: Eh sì,
2: raga, e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo, l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accende, ovviamente l'accendono su di lui, ovviamente. Sì,
3: sì,
2: eh. Va bene. Scusate.
1: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece, l'argento al secondo posto.
3: Sì.
2: Sì, no, no, ce la deve fare.
3: No, prego, prego, la deve fare, stoicamente.
5: No, sì, non si lasci contagiare.
1: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi, proprio leggero, fresco, troppo fresco e troppo leggero. E stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, e lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, dai, dai, famo dimo, A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice, chi ha portato questa roba buonissima? Il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
3: No, ma una bovica, non è un Dyson. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti. Vince il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Ma fanculo, coglioni. Fidati, se ne esce fuori con frasi tipo, fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. E fallo tu allora.
1: Sì, ora sto contando.
3: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre, non se ne va mai. La cosa migliore
6: è che la salsiccia la devi mangiare a bocca piena. Cioè...
3: Esatto. Ma la cosa peggiore, a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come la bestia.
2: È vero, è vero. Confermo.
3: Bene, bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu glu glu, auguriamo anche...
2: Cosa vuoi augurare?
3: Auguriamo anche una buona Pasqua e una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso, prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
2: Beh, lunghissima, adesso poi insomma abbiamo, insomma,
3: però diciamo, ecco, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa, così almeno sì, anche noi, perché sì. Sostanzialmente mercoledì sera ancora staremo in botta da lunedì.
2: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore, il meno.
3: Vabbè, comunque, ma signori, attenzione, perché è arrivato il momento della dottoressa. Che sicuramente già si era scordata.
1: Sì, no. Sì, avevo dimenticato tutto.
3: Fantastico. Perfetto, perfetto.
2: Insomma, è lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissimamente, abbiamo una bellissima scaletta.
3: Freschissima, scritta, capito?
1: No, quella l'ho vista.
2: Scritta in maniera molto tranquilla e insomma, quindi...
3: Esatto, poi in memoria...
2: Legga,
3: in memoria
2: di... bene il titolo.
3: Cioè in memoria di venerdì...
7: Senti, mi serve un McFradam a Snickers, poi mi serve un altro McFradam a Smarkix, poi mi serve un Cisburro a... c'è quello là da un euro.
2: Cosa? Ma perché?
3: Non lo so. Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca. Ragazzi, la chicca, allora. la chicca. Prego.
1: Fantastico.
3: Pronto?
1: È occupato. Dicevamo, la chicca ve la mandiamo con...
3: Sì.
1: Ma scusate.
3: Sì?
1: Sì, devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
2: Beh, io
3: si ricorda, non lo so. Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
1: Sì, sì, no, per carità. Fantastico.
3: Se vuole legga questa, però insomma.
1: Vorrei evitare di leggerlo, ma lo
2: la scelta
1: leggere.
2: È la sua, lei il titolo lo sa?
1: Allora,
2: lo sa,
1: il la titolo della nostra prossima song.
2: Sì?
3: Sì?
2: Sì?
3: Lo dica. Sarà?
1: Lo dica. Porco Nando.
3: Ma, ah, ah, Porco Nando, dica, dica quello vero per cortesia, sennò ci cacciano. Cioè, dica quello vero.
4: Dica, dica.
1: Shakerando, signori, di
3: chi? Sì?
1: Come? Dov'è? L'ho scritto.
2: Non, sta, non stava scritto, però perché forse scritto. Bastava Porco Nando.
1: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
3: Bei momenti.

ricetta di quella pasta che ti ricorda tanto.

ed oggi voglio ricomporre. Dalla bufera del caos riesco poi a mettere in ordine. L'inizio è sempre rose e fiori, poi partono i dubbi, domande, dilemmi. Le litigate, da cui è difficile uscirne indenni. Ora ricordo solo nel buio quando dicevi: vorrei un finale diverso da ciò che prospetto. Ma ad ogni puntata che inizia è tutta una serie che deve finire. E questo è soltanto il principio di serie infinite.

0: l'unica cosa che faccio leggere. Adesso scrivo perché ho finito le cose da leggere, cose leggere, niente di che. Non scrivo né di legge né di politica, mi parlo addosso, insomma. Come se lasciassi un messaggio in segreteria.
1: Mamma, guarda che non torno per cielo. Sono un ribelle.
0: Sono un ribelle, mamma.

devi stare sopra ma sei sotto. Bossoli d'oro da pistole d'oro. Vieni dal boss, ti trovo un lavoro. Faccio cose perché posso. Pago anche se costa.

0: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz oliva taggiasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Radio 6023.

Gesù è italiano perché si sente un dio, perché pensa che sua madre è vergine e a 33 anni vive ancora con i genitori.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi, ma non dormirò, non dormirò, e non lo so.
1: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

0: Lo accendiamo.
1: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento.

Reggio Emilia, stazione di Reggio Emilia, treno proveniente da Ancona per Milano Centrale in partenza al terzo binario. Ferma a Parma, Fidenza, Fiorenzuola, Piacenza, Lodi, Milano Rogoredo, Milano Lambrate.

0: con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani. Get down.
1: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
2: Radio 6023.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.

In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

0: Era dei cachi!
1: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
2: Ma tutto questo c'è un limite! Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab!
3: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica!
2: Radio 6023.
3: Comoda,
2: viva,
3: sempre al tuo fianco!
4: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
5: Eurofonica, in diretta dal Parlamento Europeo, il primo programma europeo che coinvolge più di 90 radio tra Portogallo, Spagna, Francia, Germania e ovviamente noi italiani. Se siete in Italia ci potete ascoltare in diretta su eurofonica.eu e tutte le radio del circuito Raduni. Siamo anche su Facebook, Twitter e Instagram con un nome molto originale, Eurofonica. E potete anche seguirci da lì perché è appena partito dall'account Raduni il nostro live tweeting. Con me ci sono Antonio Megalizzi da Trento, Sara Penge da Roma, io sono Andrea Fioravanti. E questa è Eurofonica.
6: Eurofonica.
5: Più di un mese fa vi abbiamo fatto una promessa: parlare di Unione Europea in modo chiaro e semplice. E dopo 6 puntate, più di 50 contenuti tra interviste e servizi, in cui abbiamo parlato di decine di temi, da quello dei rifugiati fino a cosa fa in concreto l'Unione Europea per i giovani. Abbiamo parlato anche di cambiamento climatico. Insomma, stiamo mantenendo la parola data. Il tema di oggi è l'euro. Il 35% degli elettori italiani vota forze politiche che chiedono il ritorno alla lira. Noi abbiamo voluto scavare a fondo, spiegandovi in modo chiaro cosa manca all'Unione Europea per avere una vera unione economica e quali sono le ragioni dei pro e contro l'euro. Non mancheranno poi le nostre UPIL, dove vi faremo capire in meno di 2 minuti che cos'è la Banca Centrale Europea e come è nato l'euro. Ma non solo questo. In questi giorni, a 5 metri da noi, dall'emiciclo dove si discute il futuro dell'Europa tra bilancio europeo, OGM ed emissioni, i parlamentari europei stanno decidendo il nostro futuro. Per aiutarci a capire che cosa succede abbiamo 2 ospiti d'eccezione. L'ex ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato e membro del gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo. Ma avremo anche Lara Comi, europarlamentare e vicepresidente del PPE. Insomma, saranno tanti i temi che toccheremo e con loro scopriremo dove andrà a finire l'Europa.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
6: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
5: Allora, non ha bisogno di presentazioni l'ex ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, grazie per essere qui con noi.
14: Grazie a voi.
5: Allora, ieri il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha detto che l'Unione Europea concederà finalmente un po' di flessibilità dei bilanci a tutti quegli stati membri che hanno bisogno di più fondi per risolvere il problema della crisi dei rifugiati. Quindi per l'Italia sono 3 miliardi di euro, 0,2% del PIL. Secondo lei questi soldi servono veramente? Per cosa fare in concreto?
14: Allora, mettiamoci d'accordo su una cosa. La flessibilità non sono finanziamenti. È la possibilità di spendere facendo debito. Siccome viviamo tutti all'interno di un unico sistema monetario, che è l'euro, e visto che un paese che si indebita produce inflazione e la produce, visto che la moneta è unica, su tutta l'area dell'euro, c'è un accordo tra i diversi paesi per non superare un certo livello di rapporto tra il deficit e il PIL. E questo rapporto è il 3%. Ogni paese inevitabilmente, vorrei dire, tende a spendere un po' di più di quanto dispone e questo produce un deficit, ma questo deficit non deve superare una certa soglia per rispettare questa esigenza di tenere bassa l'inflazione e per non farsi pagare con l'inflazione in altri paesi le proprie spese.
5: Ma lei è d'accordo?
14: È allora, no, questo è un elemento che rende reso necessario dal fatto che viviamo insieme all'interno della stessa moneta. Come se in una famiglia si vivesse insieme con diversi stipendi, ognuno porta il proprio stipendio all'interno del bilancio familiare e poi ognuno è tenuto a spendere una certa quantità, perché se uno spende più di quanto ha, sta spendendo i soldi di un altro soggetto della famiglia. Questo, il meccanismo tende a rendere equo questo rapporto. L'elasticità

0: lievemente svalutati, perché lo Stato stampa moneta.
1: Certo.
0: Questo non si può fare se la moneta è di un sistema di paesi. Noi non possiamo stampare gli euro, dobbiamo necessariamente trovare un accordo con tutti gli altri paesi, ed è stato concesso un'ulteriore elasticità che ci consentirà di fare investimenti. È una cosa positiva.
2: Lei ha proposto un meccanismo permanente di ridistribuzione di rifugiati che permetterà all'Europa di non ritrovarsi nella vergognosa situazione degli ultimi 6 mesi. Non crede che questo possa favorire quelli che migrano solamente per trovare lavoro?
0: Allora, la soluzione al problema di questa colossale, biblica migrazione non sta nel ospitare rifugiati. Questa è una politica di, come dire, che nell'immediato è necessaria. Ma la prospettiva deve essere quella di pacificare alcune aree del mondo, creare le condizioni di sviluppo in alcune parti del mondo e fare in modo che la migrazione non sia dovuta a situazioni drammatiche di fame, guerra, malattie, disagi perché manca la democrazia e ci sono dittature. Questa è una situazione patologica. In questa situazione patologica fuggono da alcuni paesi centinaia di migliaia di persone, adesso soprattutto dalla Siria e dall'Afghanistan, e queste persone che fuggono devono essere ospitate. Non è la soluzione del problema, è un tamponamento, intanto da qualche parte bisogna metterla, ed è giusto che l'Europa si faccia carico in modo equilibrato di questo problema, cioè ogni paese in base alle proprie risorse, alla propria popolazione deve ospitare una parte di questi che fuggono, quindi sono profughi, chiedono asilo e quando lo ottengono sono dei rifugiati. Dentro c'è un po' di tutto, c'è chi fugge perché non c'è la democrazia, perché vive in una situazione di grande disagio economico, perché soffre di situazioni particolarmente difficili, c'è anche chi cerca un futuro, una prospettiva, c'è un po' di tutto. L'importante è che non sia una cosa affrontata solo dagli stati che sono al confine, perché altrimenti non c'è la solidarietà tra un sistema di paesi ed è giusto che ci sia. Quindi se io confino l'Italia in particolare con i paesi del Nord Africa, perché il mare, c'è un piccolo tratto di mare da percorrere e poi si arriva a Lampedusa e poi da Lampedusa in Sicilia eccetera, non devo avere tutti i profughi, si devono ridistribuire. Da questo punto di vista si sono fatti parecchi passi in avanti.
1: Invece non si sono fatti passi in avanti oggi, quando è stata bocciata la proposta dell'onorevole Giovanni Lavia di permettere ai singoli stati membri di limitare o vietare la vendita e l'utilizzo dei mangimi OGM. Sappiamo che anche lei ha una posizione particolare a riguardo. La domanda che le vorrei fare è questo: secondo lei è giusto sacrificare la corretta alimentazione, quindi no OGM, in nome del libero commercio? Perché la manovra è stata bocciata perché si pensa che potrebbe limitare il concetto di libere frontiere.
0: È una materia estremamente complessa e per certi versi estremamente delicata, abbiamo poco tempo, estremamente delicata, perché la parola OGM è diventata quasi una parolaccia, pare di parlare di qualcosa del diavolo, di Satana. Allora, negli Stati Uniti d'America si mangiano cibi OGM, in Europa gli umani, noi non mangiamo cibi OGM. Ma usiamo invece per l'alimentazione animale dei prodotti invece che hanno avuto una trasformazione cosiddetta OGM, insomma, in pratica c'è stata una trasformazione genetica per renderli resistenti a determinati agenti che li colpiscono, possono essere dei parassiti, o per rendere estremamente più produttivo il terreno. Parliamo di due prodotti, il mais e la soia. Non è che parliamo di tutto ciò che mangiamo, il mais e la soia. Il mais e la soia che arrivano in Europa e che sono mangiati dai nostri animali, che poi servono per la carne, possono essere OGM. La questione è complicata, e spiego perché. Perché se noi decidiamo di rinunciare a usare i mangimi, gli alimenti animali OGM, usciamo nella produzione di determinati beni, carne e prodotti derivati, dal mercato. Avremo un prodotto che costa particolarmente di più. Comunque è successo, è stato votato in questo modo.
1: Lei è favorevole o contrario?
0: Io sono per trovare soluzioni il più possibile unitarie a vantaggio dell'Europa e quindi per lavorare su obiettivi comuni. Non mi fisso mai su questioni ideologiche.
1: Torniamo subito con l'onorevole Zanonato dopo questa canzone. Loro sono i Zen.

0: E questi erano gli Zen Circus con Viva. Ancora ci tiene compagnia l'onorevole Zanonato. Abbiamo tante domande per lei, ma poco tempo. Cercheremo di essere brevi. Ieri proprio la plenaria del Parlamento Europeo ha bocciato un emendamento del gruppo dei Verdi che chiedeva di istituire una commissione d'inchiesta dell'Assemblea del Parlamento sullo scandalo Volkswagen. Prima di tutto una domanda rapida. Lei ha votato a favore o contro?
1: Ho votato come mi ha indicato il mio gruppo. Devo dire la verità. Normalmente voto come dice il gruppo S&D, anche se mi sono occupato della questione Volkswagen, e spiego un attimo qual è la questione Volkswagen.
0: Certo.
1: La Volkswagen su vetture diesel, vetture che hanno una centralina elettronica in grado di regolare sia gli anticipi quando entra il combustibile nella camera di scoppio, sia la quantità di combustibile, ha inventato un dispositivo elettronico per cui quando è sottoposta alle prove emette poco e contemporaneamente ha una potenza scarsa, ma per le prove non serve una grande potenza. Quando invece la Volkswagen è su strada, quel modello, quel motore di Volkswagen emette di più, ma l'automobilista non se ne accorge e la macchina ha prestazioni più brillanti. Con questo trucco la Volkswagen è riuscita da una parte a rispettare le normative americane sulle emissioni e dall'altra a dare una vettura brillante pur se dotata di un motore diesel. Questa cosa, come sapete, è stata scoperta. Questo ci dice una cosa interessante: non è vero che noi europei abbiamo sempre comunque le carte in regola quando parliamo di ambiente. Anche noi abbiamo i nostri difetti, le nostre pecche, in questo caso una pecca molto grossa, perché il danno è colossale, e questa cosa ci dice anche che dobbiamo trovare una soluzione. A mio modo di vedere, la soluzione non può essere quella di distruggere la più grande azienda europea nel campo della meccanica, delle automobili.
0: E qual è?
1: La Volkswagen. Dobbiamo trovare una soluzione che punisca, perché altrimenti decidiamo di comprare le auto giapponesi, le auto americane. La soluzione alla fine diventa che compreremo auto da altri paesi o che chiudiamo il filone delle auto diesel. Anche qua sarebbe interessante, adesso non c'è tempo, spiegare bene perché da noi il motore diesel è più efficiente che negli Stati Uniti d'America. Deriva dal fatto che ci siamo specializzati su un motore che utilizza un combustibile meno costoso e quindi siamo riusciti a fare dei modelli di vetture diesel molto più efficienti di quelle che sono in grado di fare gli americani. Ma chiudiamo. Allora, la soluzione che va trovata è una soluzione che tutela i clienti, quelli che hanno acquisito le automobili, che tutela l'ambiente. Le auto che produce la Volkswagen devono rispettare l'ambiente, ma che non fa chiudere un'azienda con 500.000 di dipendenti in Germania e con un indotto colossale anche in Italia, perché in questo secondo caso, in questa situazione, faremo un danno colossale. E dobbiamo trovare il modo di risolvere, una strada molto complicata, questa situazione senza uccidere una grande azienda.
2: E poi ci spostiamo, insomma, la Corte Suprema indiana ha sospeso i procedimenti giudiziari sui Marò e rinviato al 13 gennaio una nuova udienza. Dalle mappe risulta che gli indiani abbiano corretto le posizioni delle navi in modo tale da rendere credibili le traiettorie dei proiettili, secondo Il Giorno. E un'analisi tedesca rivela altresì che, insomma, l'India avrebbe anche falsificato dei documenti dichiarando che le barche erano a 50 metri e non a un chilometro come effettivamente la ricerca dimostra. Lei è membro per la delegazione per le relazioni con l'India. Come crede si possa risolvere la questione?
1: Allora, anche questa è una situazione che richiede un atteggiamento non ideologico, non nazionalista, ma con un respiro ampio per poter essere discussa e risolta. Alla fine la soluzione che credo sia giusta è quella di trovare dei giudici che non sono né italiani né indiani e che osservino quello che è accaduto con obiettività, senza essere in qualche modo condizionati dalle opinioni pubbliche dei rispettivi paesi, e alla fine prendano delle decisioni. La questione è resa complicata da cosa? In India, con 1.200.000.000 di persone, c'è un'opinione pubblica non banale, e che ovviamente quando vengono ammazzati, e poi bisogna vedere qual è stata la dinamica, i propri pescatori pretende giustizia, e non gli si può dare torto, no? immaginiamo le cose rovesciate, sono i Marò sono indiani, i pescatori sono italiani e questo è successo in prossimità delle nostre coste. Non saremmo contenti, no? Di una cosa del genere.
0: Però questo dovrà deciderlo la Corte.
1: Ma la cosa che noi dobbiamo chiedere non è stabilire a prescindere che i nostri sono assolutamente innocenti, perché in questo modo non convinciamo nessuno, è quello di chiedere che il giudizio sia veramente autonomo, cioè che chi prima ricostruisce i fatti e quindi va a verificare queste cose, sono state modificate, e poi dà il giudizio sul comportamento, non sia condizionato dall'opinione pubblica di un paese o di un altro.
0: Purtroppo noi non abbiamo tempo, come a differenza purtroppo hanno i Marò. Ringraziamo l'onorevole Flavio Zanonato e ora ci sentiamo il focus di Antonio Megalizzi, che è andato ad indagare su cosa, quali sono gli ostacoli che impediscono l'Unione Economica Monetaria Europea nel vero senso della parola.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
3: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
10: L'Unione Europea sembra avere solo le sembianze di una vera e propria unione economica e monetaria. Non basta infatti l'adozione dell'euro, considerato dal Trattato di Maastricht del 1992 come terza e ultima fase di questo processo, né una banca centrale europea che non può stampare moneta. A svelarci che il re è nudo ci pensa un articolo datato 1961 dove Robert Mundell, premio Nobel per l'economia del 1999, pubblicò la sua teoria dell'area valutaria ottimale, o OCA, prendendo in considerazione gli Stati Uniti d'America. Il fulcro di questa teoria si basa sulla convenienza per paesi strettamente legati da posizione geografica o rapporti commerciali, come per esempio l'allora Comunità Economica Europea, di poter rendere più semplice il movimento di fattori produttivi, come potevano essere il capitale o il lavoro, creando così un'area di cambi fissi dove il valore della valuta non cambia di continuo o addirittura di un'unione monetaria. Ovviamente quest'area di valuta ottima ha bisogno di tre condizioni favorevoli. La prima è la flessibilità salariale, cioè più potenziali candidati ad un determinato lavoro esistono, più ne calerà il compenso e quindi l'esatto opposto. La seconda è la flessibilità dei prezzi, i prezzi che aumentano in relazione alla domanda di un prodotto e relativo contrario. La terza è la mobilità del lavoro, la facilità, ovvero di poter vivere e lavorare al di fuori dei propri confini nazionali. Ma quali dei tre fattori indicati da Mundell vengono effettivamente rispettati in quella che molti definiscono Unione Economica e Monetaria Europea? La flessibilità di prezzi e salari più che un requisito è diventata una conseguenza. Senza una tale facilità di aggiornamento, infatti, la crisi sarebbe potuta essere peggiore, anche se non sono mancate le critiche alla Germania, colpevole, secondo i suoi detrattori, di costringere i produttori degli altri 27 stati a tenere bassi i prezzi. Il tutto, ovviamente, è andato a toccare i salari. Questi ultimi poi, strettamente connessi al mercato del lavoro, cioè il terzo punto, quello relativo alla mobilità lavorativa, chiudono il cerchio sulla questione. Perché seppur avvantaggiati dalla liberalizzazione di persone e capitali, i lavoratori europei ancora faticano a trovare il modo di poter lavorare in un altro stato dell'Unione. Per capire la situazione basta leggere un articolo dell'inchiesta del maggio 2014 firmato da Lidia Baratta e Tommaso Canetta, che evidenzia come solo lo 0,2% degli europei lavori stabilmente in un altro paese, a differenza del 2,7% degli statunitensi. Il 15% dei nostri concittadini europei e italiani neanche prende in considerazione l'idea di potersi trasferire a causa dei troppi ostacoli, che sarebbero i requisiti di nazionalità e cittadinanza, ad esempio, che serve ad accedere a tutti i posti della pubblica amministrazione, o il welfare, le diverse politiche fiscali, ma contano anche la lingua, la cultura, il clima. Per fare un esempio ancora più pratico, in una vera unione economica e monetaria, 1 milione di greci in difficoltà avrebbero dovuto trasferirsi facilmente in Svezia per trovare lavoro e stabilirsi per poi scappare dalla crisi, come per esempio accade negli Stati Uniti, dove dal Midwest molti statunitensi emigrano per trovare lavoro ad ovest, in California, o a est, nello stato di New York. Ma perché allora tutto questo, ancora oggi, non è successo? Eravamo quindi davvero pronti ad un'unione monetaria nel 2002, se ancora oggi fatichiamo a trovarne una culturale? Tutto ciò ce lo dirà soltanto il tempo e la storia del nostro continente, sperando un giorno di concordare, almeno su questo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
4: Eurofonica.
3: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
9: Eurofonica.
4: Eurofonica.

0: Di certo l'avrete sentita nominare fino allo sfinimento, specialmente negli ultimi tempi, in relazione alla delicata questione greca. A cosa mi riferisco? Alla BCE, la Banca Centrale Europea, una delle 7 principali istituzioni dell'Unione Europea. Nonostante l'infinità di sigle, percentuali, tassi, spread e titoli che immancabilmente accompagnano la sua azione, la BCE in realtà punta a raggiungere degli obiettivi concettualmente abbastanza semplici. Istituita nel 1998, durante il processo che ha portato alla creazione dell'euro come moneta unica, la Banca Europea con sede a Francoforte lavora per mantenere la stabilità monetaria nella zona euro e per promuoverne occupazione e crescita economica. Nella stanza di bottoni, essa agisce mantenendo i prezzi al consumo a livelli bassi e costanti e monitorando i livelli di inflazione, fattori, questi, indispensabili per una crescita economica sostenuta che incoraggi investimenti e creazione di posti di lavoro. In quanto istituzione monetaria sovrana, la Banca Europea coordina e si appoggia finanziariamente non solo su 19 paesi dell'Eurozona, ma su tutte le singole banche dei 28 Stati membri, che partecipano alle riserve di capitale in misura proporzionale al loro PIL. La BCE si compone di 3 organi al suo interno, il Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo e infine il Consiglio Generale del Sistema Europeo. Attualmente il presidente, in carica fino al 2019, è un nostro connazionale, Mario Draghi, che di recente, definendo i futuri interventi della BCE, ha dichiarato che prolungherà il programma di quantitative easing, con l'acquisto di azioni e titoli di Stato al fine di incentivare lo sviluppo economico, oltre settembre 2016, abbassando tuttavia le stime su inflazione e PIL dell'Eurozona. Semplice, vero? Per saperne di più potete dare un'occhiata al sito ufficiale della BCE. Con sorpresa scoprirete che è molto più interessante di quanto credevate.
1: Sono sempre l'ultimo a saper le cose.
2: Siete sempre in diretta su eurofonica.eu e tutte le radio del circuito Raduni. Questa era Colapesce con Maledetti Italiani, che non è certo il primo pensiero che è venuto in mente alla nostra ospite quando è stata eletta come parlamentare europea. Grazie per essere qui con noi, Lara Comi.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
2: Lei è europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del PPE, anzi è qui con noi per aver fatto una deroga, insomma ha preferito un pubblico giovane rispetto a quello vecchio dei parlamentari.
3: Dopo se mi sgridano ve li mando qua, non
4: hai detto
3: problema.
4: Vecchio dei parlamentari, hai detto vecchio proprio.
2: Sì, questo è lo stile di Eurofonica, veloce e diretto, qualche volta anche un po' maleducato. Lei è membro sostituto della Commissione per i problemi economici e monetari. Nel focus che abbiamo sentito prima di Antonio ci sono ancora molte cose da fare per realizzare una vera unione economica e monetaria. Lei in questo momento si sente ancora pro o contro euro?
3: Io mi sento pro euro diverso, mi spiego meglio, non vorrei uscire dall'euro, ma vorrei che l'euro cambiasse. E cosa fai per cambiare l'euro? Come devi farlo? Di solito i professoroni dell'università, ricordo ancora quando avevo fatto tutte le analisi economiche dell'euro e non euro, spiegano che potrebbe esserci inflazione, non inflazione, ci sono varie dinamiche, varie previsioni. Io vorrei entrare più nel pratico, vorrei che l'euro potesse gareggiare tranquillamente con il dollaro e potesse anche avere quegli aggiustamenti che influenzano poi i vari stati membri. Quindi Banca Centrale Europea con gli stessi poteri della Fed. Devo dire che Mario Draghi sta facendo un ottimo lavoro e questo è sicuramente di grande aiuto, evitare situazioni come la Grecia, evitare una speculazione monetaria che non è assolutamente utile a nessuno. Per fare questo abbiamo bisogno anche di un'unione fiscale che sta alla base di un'unione politica. Quindi penso che sia un effetto domino, cioè ormai parlare di pro euro, no euro, soprattutto dopo il fatto della Grecia e anche la volontà di un Great Exit, forse non è più attuale. Bisogna parlare di essere pro Europa o contro Europa.
4: Beh, Berlusconi è stato anche un po' più drastico, perché circa un anno fa aveva detto la BCE cambia, bisogna uscire dall'euro.
3: Ma allora, su questo ne abbiamo discusso anche di recente, quando è venuto a Madrid al congresso del PPE. Sono messaggi a volte molto forti che si danno. È normale che la BCE non può cambiare da un giorno con l'altro. Penso che il fatto degli immigrati, il fatto della crisi greca abbia portato però dei cambiamenti molto importanti all'interno del Parlamento. Se tutto dipendesse dal Parlamento e dalla Commissione europea, avremmo già cambiato la BCE. Come la sede che abbiamo qui a Strasburgo, se fosse tutto in mani in nostre, non ci sarebbe
4: non ci
3: più.
4: Sarebbe, saremmo esatto. A Bruxelles a parlarne probabilmente. E a proposito invece di dichiarazioni lapidarie, Farage ieri ha detto una cosa del tipo, cioè l'euroscettico Berlusconi fu cacciato nel 2011 per metterci un fantoccio al suo posto. Lui si lamentava del fatto che la burocrazia europea adesso sta surclassando i governi nazionali. Lei cosa pensa in proposito?
3: Allora, penso che sia un disco rotto perché l'ha già detto già 5 volte in plenaria, quindi è un po' monotono, cioè sempre la stessa cosa. Dico che sono molto delusa da Farage entrando nel concreto perché ha votato contro il pacchetto immigrazione, ha votato contro la riallocazione degli immigrati che andavano anche nella sua bellissima Inghilterra partendo dall'Italia. Quindi mi interessa più quello e più delle sue battute, che sono sempre quelle, cioè almeno prenda spunto da Grillo, non lo so.
2: Ma molti, molti dicono che in realtà i burocrati di Bruxelles, quindi non solo Farage ma anche altri molti partiti che lei conosce molto bene in Italia, dicono che in realtà è Bruxelles che comanda e non c'è più la sovranità nazionale. Mi riferisco a partiti anche come Fratelli d'Italia, eccetera.
3: Ma magari, se fosse veramente così avremmo ottenuto un'unione politica. Se fosse realmente così, nel momento in cui si parla di tasse, avremmo in questo caso una tassazione del 23%, del 43% e non del 60% per le imprese. Magari Bruxelles decidesse e possa anche in questo caso decidere di tutto.
2: Beh, scoppiettante questa risposta.
4: Sì, allora. Scoppiettante come la risposta che forse deve ancora dare Salvini a un post che aveva pubblicato qualche tempo fa riguardo al fatto che lui ambisse ad essere il leader del centrodestra, però nei momenti importanti, quando il centrodestra doveva votare delle decisioni importanti a Strasburgo e Bruxelles, lui fosse ancora in televisione. Tra l'altro è una polemica che hanno alimentato in tanti, però lei, in quanto membro di un partito vicino a Salvini, insomma, questa cosa
3: allora,
4: l'ha risaltata maggiormente.
3: Mia critica costruttiva. Perché è una critica costruttiva, assolutamente, non è un attacco personale. Io ritengo che essere leader di un centrodestra bisogna prendere delle decisioni importanti. E il pacchetto dell'immigrazione era una decisione importante che prevedeva, e quindi lo diciamo anche ai nostri amici che ci ascoltano, revisione di Dublino. Quindi l'Italia veniva sgravata dal fatto che appena arrivano i vari clandestini devono rimanere per forza in Italia prima di essere identificati come profughi oppure no. Secondo, distinzione tra profugo e clandestino, i rimpatri obbligatori su carico cash europeo per quanto riguarda i clandestini. Su questo la Lega ha votato contro, in più Salvini non era presente, penso che non sia un buon inizio per un centrodestra. Secondariamente, essere definiti noi buffoni perché abbiamo votato la riallocazione dei profughi perché in Italia non ce la facciamo più, la Lega ha votato contro la riallocazione, si vede che vogliono stare tutti nel bilocale di Salvini, non è un problema, se ci stanno ben volentieri, noi invece pensiamo che l'Europa debba darci una mano e c'è la riallocazione. Non a caso PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, in questo caso anche NCD, hanno votato a favore, che siamo tutti matti qua, cioè forse abbiamo votato per l'Italia.
2: Lo abbiamo chiesto prima anche all'onorevole Zanonato, proprio parlando di bilancio in generale, Juncker oggi ha detto che l'Italia può indebitarsi del 3% per aumentare le risorse per affrontare questa questione dei rifugiati.
4: Quindi, anche la Kiang.
2: Quindi è favorevole o no?
3: Allora, noi siamo sempre stati favorevoli a una flessibilità, anche stando nel PPE dove il concetto di austerity era una delle parole chiave e anche uno dei tabù parlare di flessibilità. Cercare di togliere questo muro ben venga, perché l'esperienza della Grecia e anche della Spagna e del Portogallo che rischiavano un default ha permesso di raggiungere questa flessibilità. Per gli immigrati va bene, ben venga, però non è la soluzione del problema, cioè è un aiuto ma non è la soluzione. Noi parliamo sempre di flessibilità per investimenti, cioè io vorrei sforare questo patto nel momento in cui faccio degli investimenti. Allora, facendo investimenti vengo a generare nuove risorse e mi auguro per tutti coloro che ci ascoltano nuovi posti di lavoro, cioè creare debito per debito no, creare debito per investimenti sì.
2: A proposito di chi crea posti di lavoro, il capo del suo partito, Forza Italia, Berlusconi, recentemente ha stretto la mano alla Merkel al riunione, chiamalo così, congresso del PPE. È stata lei che lo ha convinto con le sue doti di mediazione perché è vicepresidente?
3: Ma io sono una persona che stima la Merkel, quindi posso essere su questo impopolare, però ritengo che sia una donna con gli attributi, una donna che sta a difendere la propria nazione meglio di chiunque altro. Tutto quello che è stato detto tra Berlusconi e Merkel è stato chiarito in questo incontro e quindi tutti i gossip che sono avvenuti su frasi non dette sono state chiarite, quindi su questo Berlusconi da gentleman si è presentato, gli ha stretto la mano e hanno parlato anche di immigrazione di Russia.
2: Con chi forse non ha trovato un accordo forse è Sarkozy, ma lo scopriremo dopo
3: questa
2: canzone.
3: Penso non abbia ancora l'accordo all'interno dei francesi, quindi prima deve trovarselo in casa sua.
2: Lo abbiamo scoperto già, ma sentitevi comunque questa canzone perché subito dopo c'è Lara Comi.

0: Questa puntata su Eurofonica.ue in tutte le radio del circuito Raduni sta venendo bene come un film di Wes Anderson che avete appena sentito, dei cani. Siamo sempre qui con Lara Comi e Sara ha una bella domanda per lei.
1: Sì, adesso ci spostiamo un po' sul gender equality. Infatti nella sessione di inizio ottobre, l'8, il Parlamento ha approvato una relazione per far sì che fosse applicata una direttiva del 2006 sulla parità proprio di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. Perché secondo lei si sono aspettati 9 anni addirittura per approvarla?
2: Allora, innanzitutto il titolo inganna rispetto agli emendamenti che ci sono nella direttiva, perché quando si parla di uguaglianza tra uomo e donna poco c'entrano le unioni civili, poco c'entrano tutti i transgender e via dicendo che hanno voluto inserire in qualsiasi tipo di emendamento. Io ritengo che l'Italia sia un paese un po' arretrato su uomo e donna, e lo dico a maggior ragione a una donna. Altri paesi del nord, anche nell'ambito politico, invece sono avanti. Vedo anche colleghe che già a 18 anni vengono candidate. Noi abbiamo ancora l'elettorato attivo che ha 25 anni. C'è un blocco, secondo me, di essere un po' vicini ancora alla famiglia, di essere un po' mammoni, possiamo così dirlo, che è un positivo da una parte, ma dall'altra vedo anche le colleghe tedesche, che oppure anche quelle olandesi, che sono molto più spigliate. Che cosa serve nel lavoro? Allora, innanzitutto, secondo un sondaggio, più che sondaggio direi una statistica vera e propria, si fanno corrompere meno. Quindi questa a maggior ragione per tutto il sistema finanziario, per tutto il sistema molto delicato, scegliete donne, perché in questo caso non vi faranno, non vi creeranno problemi. Secondariamente le donne vengono definite, adesso io non vorrei demoralizzare i due uomini che abbiamo qui e quelli che ci stanno ascoltando,
3: ci mandiamo a prova. Ambizioni così alte
1: non penso
3: Andrea.
1: Se la prendano, insomma,
2: perché è un dato di fatto, non potete prenderla,
3: saremo dei barboni.
2: Sono considerate le donne multitasking, quindi nel momento in cui fanno una cosa riescono a farne anche un'altra.
0: Posso
2: bene
0: confermare, perché lei non solo risponde alle domande ma lo fa anche in modo dinamico, quindi si fa due cose.
3: E anche perché
2: no, ma
3: che...
2: se dici così pensano che io stia ballando sul tavolo, cioè adesso
0: no, sono perché siamo anche seduta in video, quindi Eurofonica
1: anche... Beh, quindi allora... ci vedo
2: allora su questo potete vedere che sono anche qua.
0: Quindi sono multitasking, sono
2: multitasking, quindi riescono a votare, riescono a twittare, riescono a rispondere alle mail. Nel frattempo invece l'uomo a volte va un po' in confusione,
1: è vero,
2: su questo. Hanno però un difetto, che sono poco diplomatiche in certe situazioni. Cioè, se uno deve dirti una cosa, te lo dice.
0: Non so se sia un difetto vero e proprio, ma bisognerebbe indagare.
2: Per alcune donne sì, perché se ti dico che stai male con i capelli color viola, magari una donna si offende, un uomo invece a volte no.
0: Ma
2: anche
0: per
2: se
0: fortuna...
2: state diventando veramente vanitosi.
0: Lo so.
3: Andiamo a piangere anche noi in bagno.
0: Per fortuna ce l'ho Nero Corvino, quindi questo problema non mi riguarda.
2: Ma se ti dovessero diventare bianchi, cosa fai?
0: Aspetteremo
2: la
0: vecchiaia.
2: E se qualcuno dovesse dirtelo, dire scusa, guarda che ti stanno diventando bianchi, che fai?
3: C'è la scusa a George Clooney quella.
0: Allora sempre voterei solamente uomini al Parlamento Europeo. No, scherzo.
1: No,
0: ma a proposito di multitasking, le donne, giovani donne, giovani uomini italiani possono fare due cose: votare e twittare il loro voto, come fanno o come facevano un po' di anni fa prima di Twitter. Parlo di questo perché ieri e anche oggi in un certo senso si è parlato di questo tema del aggiornare le elezioni europee. Molti propongono la possibilità di far votare anche ai sedicenni alle prossime elezioni europee del 2019. Le piacerebbe?
2: Allora, io... mi piacerebbe quindi fare un ragionamento più ampio, cioè il 50% degli italiani che già non va a votare, magari portiamolo a votare, nel senso che già questo sarebbe un grande successo. Dai 16 ai 18 non è questo che cambia, cioè bisogna cambiare un sistema, perché allora se puoi votare a 16 anni, secondo me anche il sistema scolastico deve adeguarsi a questo, cioè? Quindi facciamo un sistema che termini le scuole superiori a 16 anni, che in questo caso poi uno va all'università e si armonizzi con un sistema europeo a livello scolastico. Io sono assolutamente a favore del processo di Bologna. Dobbiamo avere una scuola primaria, una scuola secondaria, un'università che sia uguale in tutta Europa, altrimenti siamo fuori dal mercato. Noi italiani studiamo tanto, e lo dico a chi ci ascolta, mi raccomando, gli esami di gennaio e anche i pre-esami che si fanno di solito a novembre, sono ancora sul pezzo se non hanno cambiato
1: Eccomi.
2: Le regole, esatto, vedete. Noi abbiamo 3 più 2, 4 più 5, 2 più 2, 1 più 1, però alla fine quello che rimane è che studiamo e entriamo nel mondo del lavoro, quando riusciamo ad entrare, tardi. Le lingue spesse volte non le sappiamo in modo idoneo. Questo è un grandissimo gap che abbiamo e dobbiamo iniziare già dall'asilo, come fanno in tante altre realtà. Ritornando al multitasking, è utilissimo, vi insegneremo anche voi l'evoluzione dell'uomo.
3: Ma no, è una questione proprio di cervelli, l'avevo letto su un libro, non c'è verso.
1: Ragazzi, mettetevi l'anima in pace, insomma.
3: Sì, ma infatti mi sono rassegnato.
0: Parliamo di un capo di stato maschio.
3: Sì, parlavi di Twitter, sì. E c'è un amico di Twitter che è Erdogan, che ogni tanto lo chiude perché gli va, sì. E sta facendo la stessa cosa con giornali e televisioni, manco fossero l'interruttore di casa sua, ed è poco prima delle elezioni. Quindi, siccome in Unione Europea c'è questo dibattito molto acceso, lei è a favore del dialogo con la Turchia, visto che anche Berlusconi in passato ci aveva provato, e se in caso la volesse un giorno
2: dialogo sì, annessione
3: Europea.
2: No.
3: Ecco, perfetto.
2: Proprio per essere esatto.
0: Abbiamo appena bruciato tre domande.
3: Sì, perché sì, multitasking, esatto. L'ha pensata, la risposta mentre
2: no, perché penso che questo con queste cuffie sembra di essere tipo chi vuole essere un milionario, no? Allora, devi rispondere esattamente in 30
3: Accendiamo.
2: Secondi oppure fai la telefonata a casa. Qui faccio la telefonata al PPE già direttamente qua. Allora, la Turchia è una grande risorsa, ma è anche un grande rischio, perché nel momento in cui abbiamo il problema del terrorismo e il problema anche di un adeguamento religioso, perché parlo di adeguamento perché c'è un problema a volte di mancanza di rispetto nel dialogo interreligioso. Allora, che cosa dobbiamo fare? Sicuramente coinvolgere la Turchia nell'ambito commerciale, nell'ambito del problema degli immigrati, ma per ora ritengo che sia giusto che si rafforzi l'Europa che già c'è, così com'è, anche perché entrando la Turchia diventerebbe il primo gruppo e questo creerebbe un po' di problemi.
0: Chiudiamo con una domanda abbastanza un sì o no, un po' a quella di alla quale ha risposto prima. Lei si candiderà alle prossime elezioni europarlamentari del Parlamento europeo? Oppure deciderà di diventare, nel caso vincesse la destra, la Bosca italiana, come dicevamo fuori onda?
2: Oh, nel caso in cui vincesse la destra già la vedo difficile, perché con la percentuale che ha la destra in Italia non arriviamo neanche al ballottaggio.
0: O il centrodestra.
2: Su centrodestra bisogna ragionare cos'è il centrodestra e come si struttura il centrodestra. Io in Europa mi trovo molto bene, penso che sia un'esperienza come la state vivendo anche voi, quindi vedete anche come lavoriamo, seria e meritocratica. Non importa che sei giovane, non importa che sei donna, non importa che sei italiana, l'importante è che lavori e tu sia presente. E allora ti danno anche responsabilità e dossier. Io posso candidarmi anche alle prossime europee, però siete voi a decidere, cioè la differenza con i miei altri colleghi, anche di altri stati europei, che io sono eletta direttamente a preferenze. Quindi può esserci sì la volontà, ma poi il fatto di sedere qua di nuovo oppure no dipende totalmente da voi. Prima delle europee io penserei alle nazionali, perché dobbiamo ricreare, indipendentemente che io mi candidi o no, dobbiamo ricreare un centrodestra compatto e forte. E su questo, come dicevamo prima fuori onda, la Boschi io per carità la stimo, ma abbiamo una differenza sostanziale, che lei riesce, e la mia è anche una grandissima stima nei suoi confronti, perché riesce a tenere un tacco 10, cosa che per me è abbastanza improponibile.
3: Volevo chiedere un'ultima cosa, sì. Se crede ancora Berlusconi come leader di questa ipotetica.
2: Allora, Berlusconi è l'unico che riesce a unificare tutti. Come leader lui stesso ha detto non mi candiderò e non mi presenterò alle prossime nazionali, anche perché non può farlo per via, adesso vedremo la Corte di Strasburgo cosa dirà. Quello che a me preoccupa sono veramente gli indecisi e coloro che non vanno a votare. Questo è quello che noi dobbiamo raggiungere, parlando seriamente, non parlando alla pancia della gente che hai un exploit di voti per 2 o 3 mesi, poi quando la bolla di sapone esplode tutti a casa.
0: Gli elettori decideranno meno se votare la Racomi, voi ascoltatori di Eurofonica non avete scelta, perché vi tocca sentire il focus di Sara, che ci ha fatto capire le ragioni dei pro e dei contro gli euro.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
11: Basta andare su Wikipedia per sapere che l'euro è la valuta comune ufficiale dell'Unione Europea, adottata da 19 dei 28 Stati membri che costituiscono così l'Eurozona. Sappiamo tutti che l'euro è amministrato dalla Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte, responsabile unica delle politiche monetarie comuni. Sappiamo anche che la BCE coopera con il Sistema Europeo delle Banche Centrali per la distribuzione di banconote e monete negli Stati aderenti. Ma c'è una cosa che ancora non abbiamo capito. L'euro è ancora la migliore delle soluzioni possibili per il mercato unico europeo? ultimi anni, complice la crisi economica del 2008, si sono create due fazioni, pro e antimoneta unica. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le ragioni di entrambe. I pro euro, tra i quali gli ex ministri del tesoro Tommaso Padoa-Schioppa e Fabrizio Saccomanni, o economisti come Gianni Tognolo in Italia, sostengono l'avvento della moneta unica abbia offerto benefici maggiori rispetto al passato, quando ogni Stato membro aveva la propria valuta e in Europa si cambiavano marchi in franchi e pesos in lire, senza tralasciare le varie corone scandinave. L'euro non solo ha eliminato i costi di cambio e rafforzato il mercato unico, ma ha creato anche le condizioni per una più stretta cooperazione tra gli Stati membri e ha dato così maggiore stabilità e crescita economica, senza contare che con la moneta unica le imprese dell'Eurozona possono operare con costi e rischi minori. Secondo la Commissione europea, inoltre, la moneta unica ha portato nell'economia interna dell'Unione più scelta e stabilità dei prezzi per i consumatori, più sicurezza e maggiori opportunità per le imprese e i mercati. Nell'economia mondiale, invece, ha portato più integrazione dei mercati finanziari e dato un peso maggiore all'Unione europea, dandole un'identità economica autorevole e necessaria. Economica è un fattore positivo per l'economia di un paese, in quanto consente al suo governo di pianificare il futuro. Figuriamoci per un'unione economica e politica sovranazionale che aspira a diventare una federazione come gli Stati Uniti. Sia per noi, singoli consumatori alla ricerca del prodotto meno costoso, sia per le imprese che acquistano il servizio con il miglior rapporto qualità-prezzo, sia per i grandi investitori istituzionali che possono investire in maniera più efficiente all'interno dell'area dell'euro, senza il rischio di cambiamenti repentini dei tassi di cambio, la moneta unica conferisce all'area dell'euro una forza di attrazione per le imprese dei paesi terzi, con conseguente incremento degli scambi e degli investimenti. Oltre a questi vantaggi, ce n'è uno fondamentale nel dire sì all'euro, perché rende più autorevoli e credibili i paesi dell'Eurozona e più appetibili i loro titoli di Stato, perché garantisce una stabilità finanziaria e soprattutto di interessi. L'Eurozona sembra così il paradiso terrestre, ma qual è la posizione invece degli anti-euro? Il premio Nobel per l'economia Paul Krugman, per esempio, confronta uno Stato federale compiuto come quello del suo paese, gli Stati Uniti, con un incompiuto come l'Europa. Nel primo, le spese federali e le garanzie bancarie nazionali sono di competenza unicamente del governo di Washington, per tutto il territorio, mentre nel vecchio continente non è così, poiché è sbagliata in partenza la propria governance e le sue istituzioni per il controllo della politica economica. Milton Friedman, guru del neoliberismo, in un articolo del 1998 chiamato «La moneta unica è un Soviet e Bruxelles e Francoforte prenderanno il posto del mercato», sostenne che la spinta per l'euro fosse in realtà una scelta politica e non economica, per il solo scopo di unire la Germania e la Francia e di allestire il palco per i federali Stati Uniti d'Europa, senza riuscirci realmente. Friedman previse che la moneta unica avrebbe portato a una centralizzazione burocratica dell'economia nelle mani di Bruxelles e della BCE e una riduzione della libertà di mercato. Uno shock economico esterno avrebbe danneggiato l'eurozona, composta da stati con economie nazionali poco flessibili e salari disomogenei. Un'altra e forse più importante critica alla moneta unica europea è quella di essere il veicolo dell'austerity, ossia una politica economica fatta di tagli alla spesa pubblica di uno Stato al fine di ridurne il debito pubblico, ottimizzando servizi e aumentando la pressione fiscale sui cittadini contribuenti. Questa sarebbe implicitamente imposta dai trattati di Maastricht del 1992, che prevedevano 5 parametri da rispettare, tra i quali 2 differenti tipi di rapporti tra debito pubblico e PIL, il tasso di inflazione dei paesi più virtuosi non superiore all'1,5% e a lungo termine del 2%. Secondo gli anti-euro, i limiti di spesa imposti dal 1992 dal Trattato di Maastricht renderebbero difficile per gli stati in recessione come l'Italia o la Grecia una futura crescita duratura, condannandoli ad una stagnazione e disoccupazione quasi strutturale. Per non sforare i parametri già citati, quindi, i governi dovranno aumentare la tassazione o ridurre i servizi a disposizione dei propri cittadini, aggravando quindi lo stato delle loro economie. Un'altra, e forse la più importante accusa che si fa all'euro, è quello di aver squilibrato il mercato unico a favore della Germania. In un'intervista al Fatto Quotidiano del 13 maggio 2012, l'ex ministro del tesoro Vincenzo Visco disse che l'ingresso dell'Italia nell'euro fu favorito dagli altri stati, anche se al bel tempo il paese non rispettava tutti i parametri di Maastricht. L'idea dell'Italia fuori dall'Eurozona, con il suo apparato industriale e la possibilità di esportare con la lira a un prezzo più favorevole, faceva paura a Francia e a Germania. Invece, un'Italia debole, dentro la moneta unica e un tasso di cambio fisso dell'euro ricalcato più sul marco che sulla lira, ha aiutato più le esportazioni tedesche. Quindi, meglio rimanere nell'euro o alla lira? Noi abbiamo esposto le questioni, ora ai nostri ascoltatori italiani e europei la tua sentenza. Sara Penge per Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.

0: 1 marzo 2002. La lira perde definitivamente corso legale e viene sostituita da un'altra moneta. Per tutti coloro che hanno vissuto quel periodo di passaggio in Italia, 1936,27 non è una cifra qualunque. Per tutti gli altri c'è questa UPIL. Oggi infatti parliamo dell'euro, la moneta ufficiale dell'Unione Europea. Sono 19 su 28 gli stati aderenti e costituiscono la cosiddetta Eurozona. A partire dagli 11 stati del 1999 fino alla Lituania nel gennaio 2015, molti altri hanno adottato la moneta unica europea nel corso degli anni, completando la terza e ultima fase del processo che ha portato alla realizzazione dell'Unione Economica e Monetaria, proposta fin dall'aprile 1989 dalla Commissione che allora era guidata da Jacques Delors. Dei 9 stati rimanenti, solo una parte è destinata a confluire nella zona euro. Danimarca e Regno Unito godono infatti di una speciale deroga che li esime dall'obbligo formale di aderire alla valuta unica. Mentre la Svezia, che decise nel 1997 di non utilizzare l'euro, ha rinviato ancora l'ingresso. Ma deroga a che cosa? E soprattutto, perché i restanti 6 stati sono ancora in attesa? Le fasi di transizione dalle monete locali all'euro furono stabilite dalle disposizioni del Trattato di Maastricht del 1992. Che prevede alcuni criteri di accessibilità, detti parametri, stabiliti in relazione a deficit, debito pubblico, tasso di inflazione e tassi di interesse. La Lituania, per esempio, ha avuto accesso all'Eurozona perché dal 2011 al 2014 è riuscita a far scendere il suo rapporto tra deficit e PIL dal 9,3% al 2,6%, rientrando perfettamente nel 3% richiesto dall'Unione. Bulgaria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria non rientrano in questi parametri ed è per questo che l'accesso all'Eurozona viene loro momentaneamente negato. Ma sapevate che l'euro è utilizzato anche in altri paesi al di fuori dell'Unione? È il caso dei microstati esistenti nella circoscrizione geografica dell'Unione Europea, come Andorra, Città del Vaticano, Principato di Monaco e San Marino, o di alcuni dipartimenti d'oltremare francesi che si trovano in Africa e in America. Lo stesso accade per Kosovo, Montenegro e Zimbabwe, che hanno adottato unilateralmente la moneta europea. Questo fenomeno in particolare prende il nome di eurizzazione, sulla scia della dollarizzazione, e indica quei casi in cui la valuta straniera viene preferita ad una moneta nazionale, per una maggiore stabilità finanziaria e un tasso di inflazione inferiore. La scelta del nome euro è stata più complessa di quanto si possa immaginare. Inizialmente fu indicata con la sigla ECU, dall'acronimo inglese di Unità di Conto Europea, ma non rispondeva ai requisiti di unicità, semplicità e invariabilità. Una sigla inglese, infatti, non avrebbe avuto alcun rimando agli altri paesi europei. Ulteriore motivo di scarto fu il caso della mucca tedesca. In Germania avrebbero dovuto chiamare la futura valuta Eine EU, il cui suono significa appunto una mucca. Si scelse dunque di utilizzare l'abbreviazione di European, parola familiare e comprensibile a ogni Stato. Vi lasciamo con una piccola curiosità. Avete mai notato che sul fronte di tutte le banconote sono rappresentate delle porte e sul retro dei ponti? Ebbene, ciascuno di essi è ordinato cronologicamente. Più aumenta l'importo della banconota, più l'architettura rappresentata è moderna. Per Eurofonica, Benedetta Intelisano di Radio Zammu, da Catania.
1: E questa era Benedetta Intelisano da Catania, che ci ha spiegato un po' com'è nato l'euro e alcune particolarità sulla sua... come si può dire, sui suoi nomi, dalla mucca fino al vero nome dell'euro.
2: Poliedricità.
1: Ma c'è stato anche Alberto Ferraresso che nel mezzo della puntata, senza citarlo, ci ha spiegato veramente bene che cos'è la Banca Centrale Europea e quali sono le sue funzioni, quindi è stato abbastanza interessante.
3: Però intanto ragazzi ci stiamo avviando verso gli ultimi minuti della puntata e vi ricordiamo che la prossima settimana torneremo su tutte le radio del circuito Raduni, da sempre dalle 18 alle 19, con una nuova puntata molto interessante.
2: Esatto, si parlerà di Unione Europea e le sue lingue, dall'esperanto ai dialetti, e voi ovviamente potete raggiungerci sul sito web di Eurofonica, su tutti i social e tutto ciò che concerne Raduni.
1: Per noi è tutto, buona Europa a tutti, qui finisce Eurofonica.
4: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: E benvenuti alla 24esima puntata di Eurofonica. Oggi parliamo di scienza, un tema interessantissimo. Qui con me c'è sempre Rossella Biaggi e qui con noi ci sono tutti i ragazzi di tutta Italia e la nostra fantastica redazione che ha preparato, come sempre, dei focus molto interessanti.
5: E il nostro caporedattore Andrea ha introdotto al meglio la tematica che vogliamo affrontare proprio oggi, ossia il rapporto tra scienza e Unione Europea. Ma all'interno dei 28 paesi membri dell'Unione, come ci si rapporta nei confronti appunto della ricerca, dell'innovazione e soprattutto, se dobbiamo parlare di brevetti, come si regolano appunto i vari stati? Noi lo scopriremo subito attraverso il focus della nostra grandissima Caterina Moser, che ci parlerà appunto di scienze e brevetti.
1: Grande.
2: Eurofonica.
0: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica.
1: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: Pensate che la sola Europa produce un terzo delle conoscenze scientifiche sviluppate a livello mondiale ed occupa una posizione di primo piano in ambiti quali la ricerca medica e la chimica, alla quale vanno aggiunti importanti successi in campo tecnologico e in settori quali l'aeronautica e le telecomunicazioni. Tuttavia si parla di paradosso europeo, perché l'Europa, pur essendo prima nella produzione di pubblicazioni scientifiche rispetto agli USA e al Giappone, è all'ultimo posto per numero di brevetti depositati. Una debolezza riconosciuta nell'insufficiente capacità di trasformare la conoscenza tecnologica e scientifica in effettive opportunità imprenditoriali. Per capirci, in termini di posti di lavoro, i ricercatori rappresentano in Europa il 2,5% della forza lavoro occupata nelle imprese, contro il 6,7% negli Stati Uniti e il 6% in Giappone. Il numero degli studenti europei che compiono studi di livello universitario negli Stati Uniti è oltre il doppio di quello degli studenti americani che svolgono tali studi in Europa. Nonostante questo, l'UE non sta certo ferma a guardare. Tanto per darvi un po' di numeri, i paesi dell'UE dovranno investire da qui al 2020 il 3% del PIL in ricerca e scienze, con l'obiettivo di creare 3,7 milioni di posti di lavoro e realizzare un aumento annuo del PIL di circa 800 miliardi di euro. Il programma si chiama Horizon 2020 ed è stato varato nel 2014. Horizon 2020 è il più grande programma mai realizzato dall'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione. Il suo scopo principale sarà quello di trasferire grandi idee di laboratorio al mercato. Veniamo ora agli Stati membri. In Germania, nell'agosto 2006, il ministro federale dell'Educazione e della Ricerca ha lanciato la strategia High Tech per incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi, che è stata riconfermata ed estesa fino al 2020. Lo scopo è di far avvicinare più giovani ai corsi delle cosiddette materie MINT, matematica, tecnologia delle informazioni, scienze naturali e tecnologia. In Spagna la promozione delle scienze è una priorità nazionale, come sottolinea la creazione nel 2009 di un Ministero delle Scienze e dell'Innovazione a sé. La strategia è portata avanti dalla Fondazione Spagnola per le Scienze e la Tecnologia, una fondazione pubblica del Ministero delle Scienze e dell'Innovazione, che ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione sociale della conoscenza scientifica e tecnologica e incoraggiare i ricercatori a comunicare regolarmente il loro lavoro al pubblico generale. Altro esempio, nel Regno Unito il programma STEM, Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, iniziato nel 2004. Il programma prevede 11 aree di lavoro incentrate sul reclutamento degli insegnanti, sviluppo professionale continuo, attività di crescita e di arricchimento, sviluppo del curriculum e infrastrutture. E l'Italia? Di interesse pubblico, vista anche la mole di commenti sui social, la storia di Roberta D'Alessandro, la ricercatrice e vincitrice del Consolidator Grants, un finanziamento fino a 2 milioni di euro del European Research Council, che aveva risposto non troppo garbatamente al ministro dell'istruzione Stefania Giannini, colpevole di essersi vantata del suo successo. A conti fatti, effettivamente solo 13 italiani sui 30 vincitori investiranno i loro premi nel nostro paese, il resto all'estero. Certo, potremmo anche affermare che la fuga di cervelli non sia per forza una cosa negativa, perché all'interno del paese avvenga una sorta di ricambio con altrettanti talenti importati dall'estero, cosa che però qui in Italia non avviene per diversi motivi, come la lingua, gli ostacoli burocratici e gli scarsi finanziamenti nel settore. E a proposito di finanziamenti, il quadro che ne esce è allarmante. Secondo un'indagine interna del Coordinamento Nazionale Non Strutturati, è così che si chiamano i ricercatori senza contratto, in Italia più del 50% di questi sono precari e spesso lavorano per anni gratuitamente, senza la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione. Un trend in assoluto contrasto con le altre nazioni e tristemente in ritardo con le prospettive programmatiche europee. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica.
7: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
8: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
9: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
10: e Kids FM in Germania.
11: È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
7: Eurofonica.
4: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
1: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
6: insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
12: Uniti nella diversità.
13: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
1: E questi erano i Meganoidi con Z Reticoli.
14: Zero.
1: No, Z.
5: Z Reticoli, bene.
1: Allora, quello che avete sentito è Claudio, il nostro regista, che è un grande appassionato di Unione Europea.
5: Ma noi andiamo avanti proprio parlando di Unione Europea, parliamo appunto di spazio, Unione Europea e spazio. Io ti direi proprio di partire da Fiordaliso, vero Andrea?
1: Sì, perché quando lei cantava nel 1986 Non voglio mica la luna, stava descrivendo alla perfezione la politica spaziale dell'Unione Europea, che va oltre il nostro piccolo satellite al quale siamo arrivati nel 1969 ed è sempre più affamata di scoperte scientifiche nelle quali gioca un ruolo, direi, decisivo.
15: Földünk az élet bölcsője, ám ha nem vigyázunk rá, könnyen tönkre tehetjük. A klímaváltozás már nem csak jövőbeli eshetőség, hanem nagyon is valós fenyegetés, már most is. Az átlag hőmérséklet megemelkedéséből, az egyre gyakoribb szélsőséges időjárásból és az ökoszisztémák pusztulásából mindannyian érezzük hatását. Mindez óriási terhet ró az emberiségre. A világ csak nem összes országa összefogott, hogy gátat szabjon a globális felmelegedésnek. Kötelezettséget vállaltak arra, hogy lépéseket tesznek az éghajlatváltozás ellen. Így jött létre a párizsi megállapodás.
16: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a párizsi megállapodást veszük górcső alá. Megnézzük, hogy miről szól, hogyan váltja tettekre az Európai Unió, és hogyan állnak be mellé a világ más országai.
15: Az ENSZ 21. éghajlatváltozási konferenciáján 2015-ben a részes országok elfogadtak egy jogilag kötelező erejű nemzetközi egyezményt, hogy közös erővel megfékezzék az üvegházhatású gázok kibocsátását. Egész pontosan azt tűzték ki célul, hogy ezzel jóval 2 fokon belül, sőt, ha lehet, 1,5 fokon tartják a globális felmelegedés mértékét az iparosodást megelőző szinthez képest. Ez volt a párizsi megállapodás.
16: Az egyes országok maguk határozzák meg, hogy saját erejükhöz és képességeikhez mérten mennyivel tudnak hozzájárulni a közös cél teljesítéséhez, milyen mértékben csökkentik kibocsátásukat. Kötelezettségvállalásaikat pedig az adott helyzet függvényében 2015 óta 5 évente újraértékelik.
15: A megállapodás olyan elemeket is tartalmaz, amelyek az átláthatóságot, a jelentéstételt és a klímaváltozás elleni küzdelem finanszírozását szolgálják. A világméretű feladatból a fejlődő országok is kiveszik a részüket, hogy idejekorán alkalmazkodni tudjanak a klímaváltozás hatásaihoz, illetve mérsékelni tudják a következményeket. A fejlett országok pedig vállalták, hogy ebben támogatják őket.
16: Az Európai Unió 2016-ban ratifikálta a párizsi megállapodást, és azóta is erre a kötelezettségvállalásra alapozza klímapolitikáját.
15: Az Európai Bizottság 2019-ben e céloktól vezérelve dolgozta ki az Európai Zöld Megállapodást, amely a klímavédelem érdekében számtalan területen hoz változást, legyen szó utazásról, élelmiszertermelésről, vállalatirányításról, vagy akár mindennapi életvitelünkről. Végső célja a fenntarthatóság. Szabályai az energiaügy mellett a közlekedésre, a mezőgazdaságra és a fajgazdagság megőrzésére is kiterjednek.
16: Ami az üvegházhatású gázok kibocsátását illeti, az Európai Unió 2020-ban még tovább ment a vállalásokban. 2030-ra ugyanis azt irányozta elő, hogy az 1990-es szinthez képest legalább 55%-os csökkentést ér el, 2050-re pedig a tervek szerint már egyáltalán nem terheli olyan mértékű kibocsátással a környezetet, amelyet az nem tud ellensúlyozni. Ezzel Európában elérnénk az úgynevezett klímasemlegesség állapotát.
15: Az európai zöld megállapodás irányszámait az EU 2021-ben jogszabályba foglalta. Az európai klímarendelet kötelezően elérendő célértékeket határoz meg minden tagország számára. Emellett a teljesítés menetének nyomon követéséről és az esetleges kiigazításokról is rendelkezik. A tiszta energiától a körforgásos gazdaságig olyan megoldásokat helyez kilátásba, amelyek átformálják az Európai Unió jelenlegi gazdasági modelljét, mert csak így teljesülhetnek a párizsi megállapodásban kitűzött célok.
16: Az Európai Parlamentnek szintén nagy szerepe van az európai klímapolitika alakításában. Az európai parlamenti képviselők nyomására sikerült például elérni, hogy a 2050-re célként kitűzött klímasemlegesség jogilag kötelező erejű legyen. A parlament ügyel arra, hogy a jogalkotásban mindenkor érvényre jussanak a környezeti szempontok, és hogy az EU ténylegesen teljesítse kötelezettségvállalásait. Másfelől azonban arról is gondoskodnia kellett, hogy az ökológiai átállás igazságos legyen, ne sújtsa aránytalanul nagy mértékben azokat a társadalmi csoportokat és régiókat,

so già che la sai. Quando mi senti vengono i brividi, tutti rimangono senza parole. Sono venuto per togliere i limiti, prendere cose con giusto valore. So che sarete felici, non miseri, pieni di soldi, pieni di viveri. Tutti freddo che c'era nel mondo, l'abbiamo guarito mettendo calore. Rappo calmo, tanto spacco uguale. Scendo in campo con la nazionale. Spingo mentre penso a fatturare, poi vinco sempre in modo naturale. Vedi la mia faccia in TV, bidibibo dibibu. Volo sopra il cielo, chiamo Clementino. Vengo dalla Sardegna, capitale della Fregna, dove fai l'aperitivo con il vermentino. Mi piace meditare finché sono rinato. Anche tu ce la puoi fare, non è complicato. Non rispondo alle chiamate col privato. Mi sveglio di mattina sempre motivato.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso.
6: Radio 6023.

0: Come on.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

volte la realtà ci dà la scossa e ci resta un sapore di ruggine e di ossa. Dalla sconfitta nasce la riscossa per toglierci il sapore di ruggine e di ossa.

Se falso boss è già scomparso, se ti butto giù da YouTube. Sei morto di colpo se ti scollego l'autotune. Rimani uno scemo anche se ti fai un altro tattoo. Se prima fai grosso ma poi chiami gli uomini in blu.

0: sembro russo ma sono Loreto. Se mi fotti amaro Montenegro, è finito il video, ma devi ridare tutti quei gioielli e quei vestiti indietro.
1: Se falso boss è già scomparso, se ti butto giù da YouTube, se morto di colpo, se ti scollego l'autotune, rimani uno scemo anche se ti fai un altro tattoo. Se prima fai il grosso ma poi chiami gli uomini in blu.

0: Radio 6023. 6023.
1: Radio 6023.